Droga, Emma Marrone e Fabri Fibra su Radio Selene. Io devo darvi un'ultima ora. Il Jova Summer Party di Barletta, la tappa del concerto di Jovanotti a Barletta, è stata annullata. La Trident Music, l'agenzia che si occupa dell'organizzazione del concerto, l'ha confermato in conferenza stampa, che è ancora in corso per via delle troppe criticità ambientali nell'area dell'ex cartiera dove ci sarebbe stata appunto la tappa. Quindi stop all'evento, delusione per i 33.000 spettatori attesi, e si lavora a un recupero per il concerto del 19 settembre, probabilmente a Bari. Comunque i biglietti verranno rimborsati, la prevendita sarà inclusa, escluse però le commissioni. Comunque la notizia resta in aggiornamento, quindi speriamo ci siano delle news positive a riguardo per tutti i fan. Ovviamente so quanto i fan aspettano questi concerti, anche perché ricordo che i biglietti sono andati online un anno fa, quindi giustamente dopo un anno d'attesa arriva questa notizia all'ultimo. Speriamo, dai, che ci siano delle nuove cose positive da ascoltare.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La nostra terza ora insieme. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene e forse state organizzando qualcosa per le vacanze, tipo le valigie, vedo pile di costumi, le visualizzo nella mia mente. Vabbè, noi nel frattempo prepariamo il vostro umore per la partenza, adesso con Somber e la sua On Breaker.

Lighthouse Family dal 1998. Una carezza, sembra un abbraccio questa canzone. L'abbiamo appena ascoltata su Radio Selene, ma se intanto loro si sono persi nello spazio, noi ora andiamo al mare. Perché, amici baresi, io voglio saperlo da voi, perché manco da un po' a Bari. Il mare da voi ha una novità? Perché alcuni amici ieri sera mi hanno detto che ormai, soprattutto di pomeriggio, il mare a Pane Pomodoro è una distesa di tavole, soup, tavole da surf, tavole ovunque, ecco. E proprio lì, credo, diciamo, sia diventato un nuovo spot che vuole imitare la California. LA, baby, però con le focacce strapiene di pomodori. E appunto il dialetto stretto che in California non avranno mai. Ed è vero che il soup ha messo piede in acqua in realtà da qualche anno, è una nuova moda che in realtà ci può aiutare a trovare la nostra versione più zen e fare questa passeggiata sull'acqua che ci rilassa, ci fa godere per bene il panorama, ed è attestato in realtà dai professionisti che frequentano la spiaggia che in mare ci sono ormai dalle 40 alle 80 tavole al giorno, è pazzesco. Ma la cosa bella è che i miei amici hanno notato anche che c'erano delle persone fare surf, e in realtà non sono soltanto locals ma anche turisti, e ne sono felicissimi. Infatti il surf, che è tutta un'altra storia perché lì si cerca l'onda, quindi c'è bisogno del vento, quindi del maestrale, del grecale, e quindi quando il vento decide di collaborare anche il mare di Bari si anima e la gente si diverte da matti con le tavole. Quindi anche se non abbiamo le onde hawaiane, quelle di Bari magari sono perfette per iniziare, anzi lo dicono gli esperti a Pane Pomodoro, perché appunto per la zona, per proprio il tratto di mare, se si impara a surfare lì poi davvero si può surfare ovunque, e quindi Bari ci prepara alle onde della Hawaii, della California.

0: Yeah, yeah, yeah. Siete su Radio Selene ed oltre alla grande musica adesso devo parlarvi del
1: Beach Tour 2026.
0: Eh sì, Radio Selene d'estate vi fa vivere grandi emozioni proprio in spiaggia tra mare, sorrisi e grande musica. Che aspettate? Crema solare, costume e siete pronti per il Beach Tour 2026. Le nostre tappe stanno toccando le spiagge più belle della Puglia e continueremo ancora ricaricando il vostro buon umore. E se non siete ancora convinti, vi faccio cambiare idea io. Beh, chiudete gli occhi e immaginate di essere al mare, ascoltate la radio lì in diretta in riva e il ritmo, c'è quel ritmo giusto che vi farà scatenare sul bagnasciuga, vi divertirete con i giochi di squadra tra una pioggia di gadget e tutti i vostri sorrisi. E poi, ultimi ma non per importanza, ci siamo anche noi a catturare i vostri momenti più belli che troverete sui nostri social. Andate sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa più vicina a voi, ma segnate le prossime tappe del Beach Tour, perché domani 13 agosto siamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina, ma anche questo venerdì 14 agosto saremo al Lido Matinelle a Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13 e invece sabato 15 agosto appuntamento al Lido Brigantino a Barletta, dove saremo in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selene.

0: Se lei se ne va, non c'è nemmeno il sole. Un romanticissimo Bill Withers su Radio Selene con la sua iconica Ain't No Sunshine. In realtà azzeccato come titolo proprio perché tra un paio d'ore il sole sparirà per un po', in Italia sarà una eclissi parziale, ma adesso parliamo ancora delle mode che non vi piacciono. Mi è arrivata una nota vocale da Marisa di Barletta.
1: Ciao Gaia.
0: Ciao.
1: Più che una moda, una tendenza estiva, io non capisco proprio la gente che alle 5, alle 6 del mattino corre a piantare l'ombrellone e poi si va via, insomma, occupa un posto magari a chi arriva ad un orario normale, rimane in spiaggia, ma neanche Colombo ha avuto così fretta di conquistare l'America, non lo capirò mai questo. Ciao
0: Marisa, lo so, un'altra moda che in realtà sta andando molto in voga quest'estate e in realtà ci sono già persone che segnalano questi eventi da giugno, però credo che questa storia non finirà mai, purtroppo è così.

Propeller Heads, History Repeating dal 1998 su Radio Selene. E sì, che bella musica. Andiamo avanti con un giovane artista di strada, Chris de Sarandi, che è diventato famoso proprio sui social, e adesso ce lo ascoltiamo su Radio Selene con Good Old Days.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono già svegli in qualsiasi luogo della Puglia e non solo, magari in vacanza, e siamo con voi. E dove ci avete portato di bello? Fatemelo sapere, perché inizio questo mercoledì 12 agosto entrando davvero nel clou dei giorni che precedono anche Ferragosto, in questa settimana che è tra le più attese dell'anno. Una settimana calda, questo lo sappiamo, una settimana di sorrisi, divertimento, una settimana in cui anche noi siamo in viaggio con il nostro Beach Tour, ma allo stesso tempo siamo al vostro fianco per chi sta lavorando, per chi è in auto, per chi è a casa, per tutti coloro che hanno voglia semplicemente di divertirsi ascoltando la nostra musica. Allora buongiorno e buon inizio di questa giornata a tutti voi che siete in ascolto. Il primo buongiorno lo voglio lanciare a Silvio Tempesta negli studi di Corato. Io mi trovo negli studi di Bari, siamo comunque tutti interconnessi. Ecco, devo raccontarvi subito che questa mattina io ho visto le strade vuote, ragazzi, mancava solo la paglia. Dove siete finiti tutti? Non lo so. Intanto però riempiamo questa giornata di musica. È tutto pronto? E allora io direi di partire.

Chiedo quella di Fred De Palma, Nite Mischilla, senz'altro. Buongiorno amici, questo è il giorno in cui potremmo vedere uno dei tramonti più spettacolari di sempre, quindi l'obiettivo è organizzarsi per non perdere questa occasione, ne parliamo tra poco. Prima però arrivano i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Sento.

David Bowie nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Buongiorno a tutti coloro che sono già in spiaggia, e so che ce ne sono diversi che si alzano all'alba per godere di quelle prime ore del mattino, quando c'è poca gente, silenzio, pace, quiete, magari anche il mare è molto molto calmo. E poi c'è chi va a montare tutto per il nostro beach tour. Salute ragazzi che probabilmente in spiaggia ci sono già sul Gargano, oggi al centro turistico San Nicola. Dunque amici, io voglio portarvi oggi a guardare il cielo, perché c'è un evento astronomico veramente interessante. Parliamo dell'eclissi di sole. Questa sera, se potete organizzare, ecco, una passeggiata al mare o al parco con i vostri amici, fatelo, perché questo è uno degli eventi astronomici più suggestivi dell'anno. Cosa accadrà? La Luna passerà davanti al Sole e ne coprirà una parte del disco, creando un effetto particolarmente suggestivo. Proprio mentre il Sole si avvicina all'orizzonte, quindi anche, arancione, grande, ben visibile, sarà tutto molto spettacolare. In alcune zone del mondo più che in altre, per esempio in Groenlandia, in Islanda, in Spagna, ecco lì l'eclissi sarà totale, quindi il sole verrà completamente oscurato dal disco lunare, ecco la luce andrà per un momento via, lì sarà particolarmente bello. Ma ci possiamo accontentare anche in Italia e in Puglia, perché l'eclissi sarà parziale, non diventerà tutto buio, però potremo comunque vedere la luna che supera il sole, creando un effetto di luce a cui non siamo abituati. A che ora tutto questo? Allora, in Puglia il fenomeno inizierà circa le 19:30, minuto in più, minuto meno, a seconda della zona della Puglia in cui ci troviamo, e durerà il tutto una quindicina di minuti. Occhio però, perché non possiamo guardare il sole ad occhi nudi, non bisogna sottovalutare questa questione, perché i danni alla retina possono essere importanti. E allora come possiamo guardarla questa eclissi? Ve lo spiego tra poco, perché mi sono andata a documentare per bene.

Isa, in questo nostro mercoledì mattina e ancora buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, parliamo di eclissi solare, questo fenomeno che attraverserà la Puglia e interesserà questa zona perlomeno attorno alle 19:30, quindi tutti pronti se abbiamo voglia di guardare l'eclissi solare, ma con i dovuti accorgimenti, perché ce lo dicono gli esperti, non bisogna mai guardare direttamente il sole durante un'eclissi parziale, né tantomeno durante un'eclissi totale, perché quella forza luminosa del sole può comunque, in quegli spiragli in cui la luce ci raggiunge, danneggiare la nostra retina. Il problema è che la nostra retina non ha dei recettori del dolore, quindi noi non ce ne accorgiamo se potenzialmente sta succedendo qualcosa che può fare male ai nostri occhi. E dunque, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo procurarci degli occhiali specifici per eclissi solare, si chiamano proprio così. Non valgono gli occhiali da sole, non barate perché non funzionano, sono occhiali specifici per l'eclissi solare. Dove si possono trovare? Nei normali negozi di ottica, molti di questi si organizzano quando ci sono eventi astronomici come questo, in modo tale da poterli dare a chi li richiede. Poi chi si è organizzato per tempo li avrà potuti trovare probabilmente anche online. Stessa cosa, amici, se avete voglia di fotografare queste eclissi, anche qui bisogna comprare dei filtri per proteggere i vostri obiettivi, oppure ciao ai vostri telefoni, alle vostre macchine fotografiche che potrebbero danneggiarsi. Ultimo consiglio, mi raccomando, scegliete bene il posto da cui guardare questa eclissi solare, perché il sole sarà molto basso sull'orizzonte, quindi non ci devono essere palazzi, ostacoli. Andate in un bel parco o magari, perché no, al mare.

0: Link in questo nostro mercoledì mattina. Buongiorno a tutti gli amici che sono con noi. Siamo ancora, all'inizio di una nuova giornata, c'è tempo per organizzarsi e quindi andiamo a dare uno sguardo anche al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Queste le previsioni del tempo di oggi, mercoledì 12 agosto 2026. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati. Basso Adriatico e canale d'Otranto da mosso a poco mosso. L'anticiclone africano resterà il protagonista del corso della settimana. Temperature massime comprese tra i 33 e i 37 gradi, valori notturni tropicali anche lungo la costa.
1: Stai ascoltando

0: E dopo il successo di un'altra incredibile tappa che si è svolta ieri a Rodi Garganico, continua anche questa mattina il viaggio del nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Eh sì, ve lo avevamo detto, non ci fermiamo affatto, ogni giorno in questa settimana ci sarà una nuova tappa del nostro Beach Tour che vi viene a trovare nelle spiagge più belle della Puglia oppure vi porta a scoprire la Puglia seguendo il nostro meraviglioso itinerario. Il Beach Tour lo conoscete ormai bene, è un'esplosione di energia, divertimento, ci incontriamo, ci facciamo tante foto, giochiamo insieme, potete vincere dei gadget, ascoltiamo la musica di Radio Selene a tutto volume, poi ci sono delle esibizioni live sulla spiaggia, delle sorprese che vi riserviamo, tutto quello che accade poi lo documentiamo e ve lo raccontiamo sui social, così se proprio non potete venirci a trovare perlomeno avete idea di quello che accade in ogni nostra nuova tappa. Però sulla nostra pagina Instagram in particolar modo salvate in evidenza il calendario e scegliete una delle ultime tappe per venirci a trovare tra quelle più vicine a voi, e potete trovare il calendario completo anche andando sul nostro sito radioselene.it, così da divertirvi con noi in queste nostre ultime tappe. E allora dove siamo prossimamente? Partiamo da questa mattina, oggi siamo al centro turistico San Nicola a Peschici, in località San Nicola. Domani, giovedì 13 agosto, vi aspettiamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina. Venerdì 14 agosto vi aspettiamo al Lido Matinelle a Trani, in diretta dalle 10 alle 13 rigorosamente di mattina in queste tappe. Ma poi, eccezione per Ferragosto, sabato 15 vi aspettiamo al Lido Il Brigantino a Barletta, questa volta di pomeriggio, dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: E questo è il nostro mercoledì che pian piano prende forma. Buongiorno a chi si è alzato da poco. Vi facciamo fare colazione a suon di musica. Arriva Bruno Mars con On My Soul. A seguire Malika Ayane, una possibilità. E poi arriva anche Amy Winehouse.

Yes, our day will come. Ed a proposito di qualcosa che sta per succedere, parlavamo dell'eclissi solare che in Puglia, lo ricordo, sarà visibile a partire dalle 19:30, minuto in più, minuto in meno, a seconda che vi troviate più a nord o più a sud della Puglia. Ma c'è un posto in cui l'eclissi sarà particolarmente suggestiva, proprio un posto nel mondo, è l'unico in cui, pensate, questo fenomeno darà vita a ben due tramonti. Due, pensate di vedere due tramonti all'interno dello stesso giorno. Questo posto è Avellanosa de Muño, un minuscolo villaggio sperduto nelle campagne della Castiglia in Spagna, che conta, pensate, appena qualche decina di residenti ufficiali, una manciata di case e nessun ristorante o luogo di turismo. Eppure, in occasione di questo evento, l'eclissi solare totale, perché in Spagna sarà totale, questo borgo semi disabitato diventerà l'epicentro astronomico del continente. Questo grazie ad un'illusione ottica che permetterà di vedere ben due tramonti. Il primo si verificherà attorno alle 20:30, quando la luna oscurerà completamente il disco solare già lì sul finire dell'orizzonte. Quindi nel giro di pochi istanti la luce sparirà. Poi all'improvviso il ritorno del giorno, ricomparirà il sole che poi tramonterà, come al solito, come sa fare. Un posto unico in cui recarsi se siete per caso in Spagna e ci state ascoltando da lì. Intanto per noi i Beatles.

Colombra, senza vestiti sono in spiaggia già coloro che ci ascoltano nelle prime ore del mattino mentre prendono il sole e si fanno magari un bel bagno. Buongiorno, siete su Radio Selene. Amici, tra poco vorrei parlare con voi di oggetti smarriti in spiaggia, perché purtroppo ne sono tanti. Oggetti smarriti o ritrovati, perché magari voi vi siete ritrovati a vedere qualcosa proprio sotto il vostro ombrellone o in riva al mare. Quindi state con noi.

Sun, Robbie Williams nel nostro appuntamento di oggi. E dunque, andiamo a fare una passeggiata sulle spiagge. Vi è mai capitato di perdere qualcosa sulla sabbia, nella sabbia, nel mare o chissà dove mentre eravate in spiaggia? Bene. Pensate che un vecchio articolo del Corriere della Sera riportava questi dati. Ogni anno 25 milioni di euro sono lì sepolti nella sabbia. Non so se ci sono spiegati bene, 25 milioni di euro. Questa è la stima del valore degli smarrimenti che avvengono sul litorale italiano, su tutto il litorale, quindi complessivamente quello italiano. Ma sono comunque 25 milioni di euro. Dunque, la lista di cose che i vacanzieri perdono è veramente lunga. Tra le cose smarrite con più frequenza ci sono le chiavi di casa o della macchina, a seguire le monete e poi ancora occhiali da sole, catenine, braccialetti, anelli, orologi, accessori da spiaggia, telefonini, lettori MP3, quando parlavamo di un po' di anni fa, e adesso probabilmente cuffie e quant'altro. Dunque, c'è chi riesce fortunatamente a ritrovare quello che ha perso e poi c'è qualcun altro che lo ritrova. A questo punto voglio aprire proprio un discorso. C'è una categoria di persone che si appassionano di questa sorta di caccia al tesoro, che poi diventa un tesoro vero e proprio se ne andiamo a vedere il valore, e sono i ricercatori di oggetti smarriti che vanno in giro sulla sabbia con il metal detector. Potremmo definirli i Ghostbuster degli oggetti smarriti. Sono una forma di agente speciale 007 con licenza di aiutare chi perde qualcosa, perché molte persone lo fanno sotto forma di volontariato, quindi si mettono a disposizione della comunità e aiutano chi perde qualcosa di valore anche affettivo come una fede a ritrovare quell'oggetto. Poi c'è chi lo fa perché c'ha il piacere della conquista di portare a casa un oggetto prezioso. Ma la mia domanda è: chi lo fa solo per sé? Lo può fare? Ne parliamo tra poco, perché sono andata a fare una ricerca, in quanto anche in Puglia ci sono molte persone che operano in questo modo.

Salda Vinci, e se quella fede al dito di cui parla Salda Vinci finisse nella sabbia, come la mettereste? Andreste nel panico, immagino, è normale, perché quello non è un semplice oggetto costoso, ma è proprio un oggetto che racconta una storia. Ecco, chi si mette alla ricerca di oggetti smarriti sulla sabbia, nella spiaggia, nel mare, perché il metal detector in alcuni casi si può anche immergere nell'acqua, va a caccia non solo del valore economico, ma proprio delle storie che vengono dal passato, perché spesso questi oggetti smarriti sono proprio nelle profondità della sabbia e quindi sono stati abbandonati o persi lì per anni ed anni. E quindi chi ama fare detecting in spiaggia, quindi attività da detective, ama proprio riportare alla luce non solo degli oggetti ma anche delle storie. Ad ogni modo mi chiedevo, ma chi va un po' in giro a raccogliere questi oggetti smarriti può farlo effettivamente? Ecco, secondo l'articolo 927 del Codice Civile, chi trova degli oggetti in spiaggia ha l'obbligo di restituzione, quindi gli oggetti ritrovati non diventano automaticamente di chi li ha trovati, ma vanno restituiti al proprietario oppure consegnati all'ufficio oggetti smarriti del comune. Voi che fareste? Se trovaste qualcosa in spiaggia, andreste lì, come dovremmo, al comune a segnalare quello che avete trovato, oppure sareste rapiti dal fascino della conquista? E avete mai perso qualcosa in spiaggia? Fatemelo sapere.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Giovanotti ed Alfa, buon vento nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Si parlava di oggetti smarriti sulle spiagge e mi arriva una segnalazione da parte dei genitori dei ragazzi del beach tour. Mi scrivono che li hanno smarriti, non tornano a casa da una settimana, non sanno che fine abbiano fatto. Ma vi rassicuro, io tutto a posto, la situazione è sotto controllo. Sono al centro turistico San Nicola a Peschici perché c'è una nuova tappa del beach tour. Sì, non ci siamo fermati affatto, ma sono sani e salvi, sono in spiaggia, non sotto la sabbia, sono proprio lì attivi, pronti per dare forma e vita ad una nuova tappa del beach tour. Di fatto tra poco darò la linea a Maria Rita Minoia, che condurrà la puntata e la nuova tappa del beach tour, mentre i ragazzi si stanno preparando per coinvolgere tutti coloro che sono già lì sul posto con giochi, tanto divertimento. Anzi, l'invito è sempre quello di seguirci se potete fisicamente, andando al centro turistico San Nicola a Peschici, altrimenti seguendoci sulle nostre pagine social, che è un modo comunque per restare connessi e vedere tutto quello che facciamo in spiaggia. E voi oggi cosa farete? Occhio quindi agli oggetti che portate in spiaggia, perché è molto facile perderli, come ci stavamo raccontando, e poi non è detto che vi vengano restituiti, perché c'è chi ama proprio fare questa caccia al tesoro.

Nel nostro appuntamento di oggi, solo per dirvi che mercoledì 12 agosto, quindi questa notte, si ripete il vero San Lorenzo, cioè proprio questa notte ci sarà il picco di stelle cadenti. Se non avete potuto osservarle durante la notte di San Lorenzo, alzate gli occhi al cielo, perché magari oggi potete esprimere più desideri del solito, che non è mai una cattiva abitudine, come il brano invece che stiamo per ascoltare, che parla al plurale, cattive abitudini.

ancora tanti gli eventi in Puglia, amici da non perdere. In particolar modo Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Ancora grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimi appuntamenti: sabato 15 agosto, ore 21, Alfredo De Giovanni omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora, un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Domenica 16 agosto alle ore 21, la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner, Radio Selene.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 13 agosto 2026 è il 225esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 20:13. I santi del giorno sono San Ponziano e Sant'Ippolito. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 agosto del 1942 la Disney propone il suo quinto film d'animazione, Bambi, un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore e nella mente di più di una generazione. Nel 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due mediante la costruzione di un muro eretto dalle autorità della Germania dell'Est. E nel 2010, per secoli mestiere dei soli uomini, a vogare tra i canali di Venezia quel giorno c'è anche una donna, Giorgia Boscolo, 24 anni, la prima nella storia dei gondolieri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 agosto del 2004, dopo 108 anni, con la cerimonia di apertura, ispirata alla divinità greca Apollo, i giochi olimpici moderni tornano ad Atene, dove erano nati nel 1896. E nel 2008 si entra nel vivo delle Olimpiadi di Pechino, quando la nuotatrice italiana Federica Pellegrini compie l'impresa nella gara dei 200 metri stile libero, vince la prima medaglia d'oro olimpica per una nuotatrice italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 agosto del 1966 Gianni Morandi è ai vertici delle classifiche con Notte di Ferragosto. Nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in cima alla hit parade. E nel 2015 Cesare Cremonini è in vetta alle classifiche con Buon viaggio, Shared Love. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfred Hitchcock, nato a Londra il 13 agosto 1899 e scomparsi a Los Angeles il 29 aprile 1980. È ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller. E ricordiamo anche Fidel Castro, nato a Biran il 13 agosto 1926 e scomparso a La Habana il 25 novembre 2016. Noto rivoluzionario politico cubano, protagonista indiscusso della rivoluzione cubana contro la dittatura di Batista, e statista cubano che ha governato Cuba dal 1956 al 2008. Compie oggi 73 anni il cantautore e polistrumentista italiano Ron. Spegne 68 candeline Domenico Dolce, stilista e imprenditore italiano, fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. E buon compleanno a Kasia Smutniak, la modella e attrice polacca naturalizzata italiana, compie oggi 47 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 agosto 2021 di Gino Strada, figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano, e lo storico fondatore della ONG Emergency. Nel 2022 ci lasciava invece Piero Angela, volto storico della TV pubblica, dove per oltre 40 anni ha condotto per mano il pubblico di tutte le età alla scoperta della scienza e del sapere in generale. E il proverbio del giorno è: domani cessa d'esser meraviglia quel che oggi abbaglia e inarca le ciglia.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Viappia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: baby.
1: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete anche un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità e scacciate i dubbi e sorridete di più. Sarà una giornata di passione in cui conoscerete anche nuove persone. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati e appagati. Cancro, vivete con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito di iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete anche alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia e potreste perfino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze nuove. Nel lavoro l'energia della giornata vi spingerà ad osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete oggi pieni di energia e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata nemmeno da eventuali ostacoli e la vostra positività sarà contagiosa e attrarrà ciò che desiderate. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Impegnatevi nel lavoro, ma dedicate anche parte del vostro tempo ai vostri hobby e alle relazioni interpersonali che vi nutrono. Sagittario, oggi non resterete in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prenderete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete inosservati e forse verrete anche ricompensati. Capricorno, sarete desiderosi di distinguervi dalla massa oggi e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, dove però la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per farsi avanti. Acquario, cercate di lavorare di più sulla costruzione della vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, potrebbero essere in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi e cercate di amarvi di più. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività. Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo però non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Cercate di delegare di più e andare di priorità. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. L'ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti, i cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Piolatore di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione, dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso col tempo di 26:63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, Maria Rita Minoia, virgola, la trottola, perché in questi giorni mi sento un po' così, una trottolina amorosa, buongiorno mattinieri, siete già svegli, siete già alle prese con questa giornata. Avete visto che cielo grigio? Almeno su Corato il cielo devo dire che è abbastanza confuso, un po' come me stamattina. Invece il tempo com'è dalle vostre parti? Ci avviciniamo al Ferragosto, giovedì 13 agosto 2026. Il ritrovo Silvio Tempesta, che si occuperà della parte tecnica anche in questa mattinata, e noi la vivremo come anteprima, ecco, di un'altra tappa del Beach Tour, perché il gruppo di animazione del Beach Tour, c'è stato questo cambio nuovamente tra me e Rebecca, sono in direzione Castellaneta Marina, di loro mi occuperò tra poco. Intanto buon lavoro a tutti coloro che stanno già lavorando a quest'ora del mattino, a tutti coloro che si preparano ad affrontare questa nuova giornata. Avete scelto Radio Selene, ma grazie. Grazie, grazie.

0: dal 2020, l'abbiamo riascoltata su Radio Selena in questa puntata appena iniziata. Ed ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, è durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Il difensore dell'uomo: non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
3: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica le dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibd Ras. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni.
2: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Pio La Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
3: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. L'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
2: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
4: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Domani c'è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. Non so veramente che cosa dire, cioè sono senza parole.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social.
10: Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Questa è Radio Selene.
0: Le 8 e 7 minuti, buongiorno a tutti voi che siete con noi, magari state facendo colazione, magari siete alle prese con la preparazione perché dovete uscire di casa. Allora, nel frattempo ascoltate queste due canzoni, Serena Brancale e poi con Delia e Levanti al mio paese e Jason Ross.

Jason Brass su Radio Selene. Allora, partiamo dal fatto che Matteo Bassetti mi sta parecchio simpatico, cioè poi è diventato uno dei virologhi più famosi durante il periodo del Covid, però in questi giorni mi ha fatto arrabbiare perché si è permesso di mettere bocca sul polpo crudo che noi mangiamo senza nessun problema. È una moda demenziale, a farla breve questo è quello che ha scritto praticamente sui suoi social. Perché? Perché mangiare dei polpi crudi bagnati nell'acqua di mare ha due rischi principali, cioè un parassita che potrebbe essere presente nel pesce crudo e l'altro è l'intossicazione batterica. Sono dei nomi un po' strani, ve li evito, tanto non ve li ricorderete mai, e quindi c'è un grande rischio, quello di rovinare la salute. Però non si dice così ai baresi, che hanno gli anticorpi da quando mangiano il polpo crudo. Infatti poi si sono scatenati effettivamente dei commenti sui social e quindi molti hanno risposto: noi baresi abbiamo gli anticorpi. E in effetti è una cosa che si fa da sempre. Io ero piccolina, non me lo facevano mangiare quando ero piccolina, devo dire la verità, vedevo gli adulti mangiarlo, però non è morto nessuno di polpo crudo, di quello non è morto proprio nessuno, e quindi su certe cose forse dovremmo farcene una ragione e non fare per forza polemiche su tutto. Mannaggia, intanto Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

guarda, sceglie le nuvole. Lui è in macchina e quindi ha fatto una foto, una bella prospettiva. Le nuvole, ci sono le nuvole, ma non sono minacciose. Tra poco ve lo spiego meglio, perché alle 8:30, come sempre, ci sarà il nostro consueto aggiornamento con le previsioni del tempo. E quindi oggi va così, va un po' così. Però si può andare al mare senza sole, ma il sole c'è. Voi non lo vedete, ma lui vede voi e vi colpisce. Quindi dovete comunque mettere la cremina, mi raccomando, proteggetevi. Charlie Puth.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: svedesi, parliamo degli anni 70, ricordiamo anche questa SOS che abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Selene dal 1975. Allora, abbiamo già aperto una parentesi meteorologica, l'approfondiamo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi giovedì 13 agosto 2026, giovedì, presenza costante dell'anticiclone africano, giornata che trascorrerà con tempo stabile da solato più o meno ovunque, venti moderati, mari mossi, temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi, valori notturni tropicali su tutto il territorio.
1: Stai ascoltando

Giada su Radio Selena. In questi giorni sul Gargano, allora facendo tanti chilometri, ho anche visto un'insegna Ischitella e dovete sapere che a Ischitella c'è la cassa armonica più antica d'Italia, con oltre 150 anni di storia, cioè in Puglia, capito? In provincia di Foggia, e viene ancora utilizzata nelle feste di piazza e succederà ancora, succederà proprio il 15 di agosto, sabato, in occasione proprio del Ferragosto. Pensate, è stata realizzata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento da un falegname ebanista che si chiama Domenico Delli Muti, lui di Vico Gargano, e questa cassa armonica è considerata un gioiello di ingegno costruttivo, di intaglio e di ingiunture perfette, perché consentono il montaggio e lo smontaggio in maniera davvero impeccabile. Quindi pensate, per oltre un secolo ha accompagnato le feste patronali, le bande musicali, le celebrazioni, i momenti di comunità, insomma è diventato un simbolo sicuramente della tradizione popolare del Gargano. Ed è speciale perché a differenza delle casse armoniche in metallo, questa di Ischitella è tra le pochissime in Italia interamente realizzate in legno antico, ha 250 lampade, è diventata così protagonista davvero assoluta dell'illuminazione di piazza, basta quella, sostituisce infatti le luminarie. Quindi siccome i pugliesi sono in giro dappertutto anche in Puglia, vi dovesse capitare, sappiate che vedrete qualcosa di veramente, veramente speciale.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Selene e subito partiamo con i consigli giusti perché continua la stagione artistica 2026 del Palazzo delle Arti Beltrani, dove potrete assistere a grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, incontri d'autore ed eventi davvero esclusivi nel cuore della città di Trani. Volete sapere quali sono i prossimi appuntamenti? Un ricco weekend. Si parte da sabato 15 agosto alle ore 21. Alfredo De Giovanni omaggia Pino Daniele con lo spettacolo Sete Ancora. È un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Mentre domenica 16 agosto, sempre alle 21, la Ceralacca Band, che omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Tutto questo a Palazzo delle Arti Beltrani. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
1: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
1: Nuovamente Beach Tour con Rebecca Epifani, che vi racconterà la tappa di oggi di Castellaneta, di Castellaneta Marina. Saremo praticamente allo Sporting Club, quindi dalle 10 alle 13. Subito per noi Karol G e Manu Chao, Safe e Make It More.
8: Salida del vuelo con destino a la

questa su Radio Silene. Mancano pochi minuti alle 9 di questa mattina. La nostra diretta continua. Ci raccontiamo un po' di cose. Tra poco voi le racconterete a me. Volete vedere? Volete scommettere? Perché insomma è qualcosa che ci riguarda un po' tutti, no? In quest'estate 2026. Subito dal 1975, Barry.

nel cuore ogni volta che ascoltate Barry White, perché la musica può dare anche queste belle sensazioni, no? Di apertura, di bellezza, anche se va tutto male nella nostra vita, ma la musica può dare effettivamente un momento di sollievo. Barry White su Radio Selene. Buongiorno a tutti voi, pochi secondi alle 9.

0: Punk, Francesco Gabbani, le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
2: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
3: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
2: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora due che decide il match al 61esimo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Beach Tour!
11: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Radio Selene.
0: Siete dall'altra parte, avete acceso la radio, state ascoltando Radio Selene, grazie, buongiorno, buongiorno a voi, anche voi che state magari cominciando a lavorare proprio in questo momento. Sono le 9 e 7 minuti e noi continuiamo con Elisa, Amore, poi riascoltiamo anche 24/7.

Venera il 1990. Vabbè, allora parliamo di qualcosa di diverso. Il caldo. Il caldo, siamo sul pezzo, siamo anche al ridosso del Ferragosto e dovrebbe questa quarta ondata di calore terminare. Considerate che siamo arrivati al 14° giorno di fila, senza interruzione, 14 giorni consecutivi, e questo caldo, questa ondata di calore che sta mettendo, devo dire, a dura prova anche moltissime persone. Io ho sempre sostenuto l'estate, cioè ho sempre detto qualsiasi grado ma meglio dell'inverno, ma devo dire che quest'anno sto soffrendo non poco, e sarà l'età, signora mia, non lo so, però effettivamente mi sta mettendo a dura prova. Ieri le temperature massime hanno raggiunto 36 gradi a Foggia e Taranto, 34 gradi a Lecce, 33 a Bari, 32 a Brindisi. Noi ieri eravamo a Peschici, l'altro giorno a Rodi Garganico, e signora mia, l'umidità, cioè nel sud dall'interno, l'umidità e l'afa è quella che sono le cose che danno effettivamente più fastidio. Il favonio, così si chiama l'afa, questo vento di caduta caldo e secco che viene generato quando una massa proprio di aria supera una catena montuosa. Sto parlando bene, mi sono informata, e perdendo umidità in salita e riscaldandosi in modo così veloce mentre scende sul versante opposto. Sembra complicato, ma il risultato è quello che effettivamente stiamo vivendo in questi giorni, il favonio. Però il favonio detto così non rende, nel dialetto secondo me rende molto di più. Come si dice favonio nel vostro dialetto? Ufevogne a Monopoli, così ho partecipato anch'io. 347 72 72

0: Ferro con Lazza su Radio Selene. Allora, come si dice, Favonio, stafa che ci sta ormai, fa parte della nostra vita, delle nostre giornate, che ci fa sudare, che ci fa puzzare, perché anche quello, vabbè, ci dobbiamo fare 10.000 docce al giorno, ce le dobbiamo fare le docce, mi raccomando, fatevi le docce, abbondate con il deodorante, perché insomma, anche quello può essere un motivo di, come dire, perdita di pazienza, perché già il caldo effettivamente ti fa sentire un po' nervosetto, se poi incontri persone che puzzano lì è proprio la fine. Però al di là di questo, come si dice Favonio nel vostro dialetto? Mamma mia, quante note vocali, spero di riuscire a mandarle tutte. La prima,
1: Enzo da Bisceglie. Ciao. Fagogne
0: a Bisceglie, così. Lecce,
2: buongiorno. Ciao. A noi a Lecce decimo Faugno. Ciao, decimo. Buona giornata.
0: Tutto in dialetto, bravissima. Da Taranto.
3: A Taranto si dice Afavugne.
0: Afavugne.
3: O Ufavugne. Al femminile o al maschile, come gradite.
0: Ah, pure, grazie. Roberto da Trani.
4: Fagugne.
0: Mi ha messo paura, devo dire, Roberto, però grazie. Ancora Andrea.
5: Buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
5: Sono Angelo da Andrea. Da noi l'aria calda viene chiamata Ufagugne. Grazie, buona giornata.
0: La serie già così mi sta proprio sulle scatole. Ancora un'altra.
6: Buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
6: Qui nel nostro paese si dice Fagugna e sinceramente ce n'è proprio tanto questa settimana.
0: È vero. Lei ci manda questa nota vocale da San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Allora, voi intanto mandate le note vocali, perché è d'obbligo oggi la nota vocale, così lo dite voi direttamente nel dialetto corretto. 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: E quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene, ancora buongiorno. Tra poco daremo la linea per una nuova tappa del Beach Tour e allora scopriamo qualcosa in più.
1: Beach Tour 2026!
0: Innanzitutto siamo alle ultime tappe. Il Beach Tour vi dà ancora la possibilità di partecipare al nostro spettacolo che è fatto di giochi, che è fatto di musica, che è fatto di incontri. La cosa più bella è incontrare la gente in vacanza, non in vacanza, gli ascoltatori, quelli che diventeranno nostri ascoltatori e che si fanno travolgere

Castellaneta Marina. Domani, venerdì 14 agosto, saremo al Lido Mattinelli a Trani e saremo in diretta sia oggi che domani dalle 10 alle 13. Sabato 15 agosto, unica tappa pomeridiana. Saremo al Lido Il Brigantino a Barletta dalle 16 alle 19. Chiuderemo lì dove abbiamo iniziato, ovvero domenica 16 agosto saremo al Lido Franco a Marina di Ginosa. Fate ancora in tempo a venirci a trovare, noi vi aspettiamo anche in diretta dalle 10 alle 13 su Radio Selene. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.

News su Radio Selene. Allora, innanzitutto voglio dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla puntata di questa mattina. Se volete riascoltare i vari dialetti, come si dice favonio nel dialetto pugliese, c'è il nostro podcast. Tra poco potrete riascoltare questo ed altre cose. Quindi fate sempre riferimento al podcast di Radio Selene, dal bidet alle varie rubriche, il meteo, c'è davvero tutto. E quindi attraverso il sito radioselene.it, l'app che potete tranquillamente scaricare gratuitamente e quindi ascoltando e portando con voi Radio Selene. Poi mando un saluto a Domenica Danoci che mi manda delle foto bellissime dell'eclissi che c'è stata ieri, lo sapete sicuramente, però immagini viste da Lussemburgo, quindi avrà qualche parente, anch'io ho i parenti a Lussemburgo, e comunque grazie, foto davvero meravigliose. Questa mattina invece lo abbiamo ascoltato Francesco Gabbani, è arrivata una notizia che lo riguarda perché ieri sera durante un concerto che si teneva a Letojanni, siamo in provincia di Messina, dopo poche canzoni si è sentito male e a quel punto è salito il sindaco sul palco dicendo che la serata non poteva continuare perché il malore portava ad ulteriori accertamenti. Non si hanno altre notizie tranne queste riportate dal sindaco, speriamo insomma che Francesco Gabbani stia bene e torni a cantare e a saltare, come dire, sul palco. Prima dicevo il caldo, probabilmente il caldo anche a lui ha fatto un brutto scherzo e quindi speriamo si sia poi subito ripreso. E ora ascoltiamo il giovane Fulminacci con Maledetto Me.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: La linea va a Rebecca per un'altra tappa del Beach Tour. Oggi Lido Sporting Club Castellaneta Marina. Saluto tutti quelli che si stanno preparando per questa tappa. Saluto Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Per quel che mi riguarda, appuntamento domattina 8-5. Buona giornata da Maria Rita.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: buon giovedì 13 agosto a tutti gli amici che sono già in ascolto. Saluto Maria Rita che mi ha passato la linea, che torna negli studi di Corato dopo una bella trasferta nel Gargano, sempre con il nostro beach tour che, come ricordo, non si è mai fermato. Da circa una settimana siamo in movimento in lungo e largo per la Puglia ed oggi siamo approdati a Castellaneta Marina, a Lido Sporting Club, che ci ospita nuovamente. È un piacere tornare dove siamo stati bene. E allora subito il buongiorno a chi è già in spiaggia, a chi sta lavorando, a chi è sotto gli ombrelloni, a chi si sta facendo un bel bagno. Io ovviamente la prima tappa, come mi piace fare, l'ho fatta già al bar con tutti quei cornetti, quelle cose buone da mangiare, profumate, e quindi ho fatto colazione in spiaggia, perché guardando il mare, che oggi è meraviglioso, non vogliamo ripeterci, è proprio un cliché, il mare in Puglia è bellissimo, acqua cristallina, sabbia fine e dorata. Il tempo dalla nostra parte, per fortuna, e dalla parte di tutti i vacanzieri che si godranno questa nuova tappa del beach tour con noi, che significa in parte vedere la nostra postazione piazzata proprio all'ingresso del Lido Sporting Club per darvi il buongiorno, ma soprattutto significa giocare con noi, perché tra poco partiranno i giochi, riscaldamento muscolare, si ballerà, potrete vincere dei gadget. Tutto quello che accade in una nostra tappa vi aspetta qui sino alle 13, quindi l'invito è: se vi trovate in quel di Taranto, perché siamo a Castellaneta Marina, che è una frazione di Castellaneta in provincia di Taranto, raggiungeteci, perché queste sono ufficialmente le ultime 4 tappe del beach tour. Vi racconterò tutto nel corso della nostra diretta. Il mio saluto in primis va a Silvio Tempesta, anche lui negli studi di Corato, e buongiorno a tutti coloro che stanno arrivando qui al Lido Sporting Club. La musica è pronta e allora partiamo.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026.

diretta dal Lido Sporting Club nella nostra nuova tappa del Beach Tour. Auguro un buon giovedì mattina a tutti coloro che stanno sentendo il sapore delle vacanze e delle ferie. Benvenuti in questa nostra nuova tappa del Beach Tour. E buongiorno, sono le 10:01.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
1: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli, superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
2: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
1: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
2: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti. Il bilancio è poco confortante, visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
1: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026. Si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile, che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza, caccia di una medaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
6: Ancora buon giovedì mattina, vi portiamo al Lido Sporting Club. Anche se state lavorando, vi lasciamo intravedere uno spiraglio di luce, di mare e di sole grazie al nostro beach tour, ma vi facciamo ascoltare anche la nostra musica. Tra poco Malika Ayane con Una possibilità e poi Rome Wasn't Built in a Day.

0: Built in a day, un modo di dire che ci appartiene anche. Roma non è stata costruita in un solo giorno, bisogna avere pazienza. Progetti che volete raggiungere, ecco, datevi il tempo di fare grandi cose. Tra le grandi cose che facciamo noi della radio c'è sicuramente il nostro beach tour, che è nel pienone della settimana di Ferragosto. E allora, lo sapete, questa è un'occasione per visitare la Puglia, raccontarvela e portarvi a visitare luoghi che magari non avete ancora visto. Oggi siamo al Lido Sporting Club, che si trova però a Castellaneta Marina. Ve la racconto.
1: Beach tour e dintorni.
0: Castellaneta Marina è una frazione del comune di Castellaneta, in provincia di Taranto. Situata sulla costa ionica, Castellaneta Marina è un susseguirsi di spiagge bianchissime e pinete ombrose che profumano di resina e libertà. Non serve molto per sentirsi in pace, qui basta togliersi le scarpe, affondare i piedi nella sabbia e ascoltare la voce del mare, così da godere appieno delle vacanze al mare in Puglia, qui dove l'acqua è trasparente. Un luogo che piace proprio a tutti, anche al celebre cantante Vasco Rossi, che sceglie da anni questa località balneare per le sue vacanze estive e, come lui, anche altri VIP. Ma Castellaneta non è solo mare, è anche gravina, canyon, roccia che scolpisce la terra e le storie. A pochi minuti dalla costa, il borgo storico si affaccia sulla Gravina Grande, una gola spettacolare scavata dal tempo e dalla natura. Passeggiare tra i vicoli chiesa di San Domenico, il Palazzo Baronale e l'ex convento di Santa Chiara, oggi sede del museo dedicato a Rodolfo Valentino, figlio di questa terra. Nel 2026, proprio il 2026, segna il centenario della morte di Rodolfo Valentino. Parliamo di uno dei più grandi divi del cinema muto dell'epoca e primo Latin lover della storia del cinema. Nato a Castellaneta il 6 maggio 1895 e scomparso a New York il 23 agosto del 1926. Al divo del cinema è dedicato un monumento situato al termine di Via Roma, una statua rappresentazione artistica del legame tra il paese e l'attore. Castellaneta custodisce anche un'anima nascosta, ipogea, fatta di grotte, cunicoli, chiese scavate nella roccia. Un mondo parallelo, silenzioso e affascinante, visitabile su prenotazione. E poi c'è Santa Maria Assunta.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Questa felicità è la base di una nuova giornata che ci porta a raggiungere Ferragosto, ci porta ad iniziare le ferie o ci porta ad avere sempre meno giorni che ci distanziano dalle ferie perché ancora non le avesse vissute. Allora, benvenuti nel nostro appuntamento. Io oggi con tutta la squadra del Beach Tour mi trovo al Lido Sporting Club ed è proprio da qui che vorrei iniziare con voi a confrontarci su questa, come dire, situazione. Sapete che oggi, che è 13 agosto, è stata istituita la giornata internazionale dei mancini. Voi direte: perché i mancini? Innanzitutto alzi la mano chi è mancino, io voglio saperlo, perché sicuramente qui nel Lido c'è qualcuno. Alzate la mano sinistra e così vi identifichiamo subito. E perché? Perché dobbiamo appunto parlare di chi è mancino? Perché, ragazzi, questo mondo è stato progettato da destrimani, cioè gente per lo più che utilizza la mano destra e che quindi ha creato una serie di oggetti che si pensa di utilizzare con la mano destra, e questo può creare notevoli disagi per chi usa la sinistra. Adesso scopriremo insieme quali. Per esempio, avete mai provato a tagliare le forbici con la mano sinistra? Ragazzi, è scomodissimo. Io questa mattina ho provato tutto, per darvene poi anche un racconto. Oppure pensate a quando la penna, magari alla posta, per firmare viene agganciata a destra e c'ha quel filo. Quando tu vuoi firmare con la sinistra, il filo è in mezzo, non sai come fare. Per non parlare degli apriscatole, insomma, sono tantissimi disagi in realtà di chi usa la mano sinistra. Ma in realtà cos'è il mancinismo? Come funziona? Ecco, per curiosità vi racconto che è legato ad un'asimmetria del cervello umano, cioè la distribuzione delle funzioni tra emisfero destro e sinistro è fondamentale per lo sviluppo di tutte le nostre capacità, il linguaggio, la creatività. Ora, nei destrimani, tutto ciò che è legato al linguaggio ha sede nell'emisfero sinistro, quindi all'opposto. Chi è mancino ha tutte queste abilità e funzioni nel lato destro del cervello. Questa è giusto una curiosità che potete sfoggiare questa sera a cena se non sapete di cosa parlare. Ma dunque, io vi voglio chiedere, mancini in ascolto, quali sono gli oggetti che secondo voi andrebbero ripensati per rendervi meno complicata la vita? Raccontatemelo al 347-7272-274. E se vi viene in mente un mancino nella vostra famiglia, chi è?

John Legend nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora un saluto a tutti coloro che ci stanno raggiungendo. Siamo al Lido Sporting Club per una nuova tappa del Beach Tour. Veniteci a trovare, la zona è Castellaneta Marina, frazione di Castellaneta, siamo in provincia di Taranto ed è la quart'ultima tappa del nostro Beach Tour, quindi non perdete l'occasione di vivere il Beach Tour con noi.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: perché, ma quando ascolto questo brano di Gaia vorrei andare ad abbracciarla, non lo so, mi mette proprio buon umore. Bossa Nostra nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina, ma le artiste, le cantanti che ascoltiamo in radio a volte hanno iniziato magari in spiaggia, no? Può succedere di tutto. E allora io voglio presentarvi l'ospite di questa mattina, lei è Francesca Fiorenza, in arte Florencia, mi piace, adesso mi spieghi perché.
1: Un po' spagnolino.
0: Sì, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Oh, che bellezza, come stai?
1: Tutto bene, ora meglio in spiaggia con questo sole meraviglioso.
0: Allora, tu oggi ti esibirai, come anticipavo, nelle nostre tappe del Beach Tour accade anche questo, invitiamo soprattutto degli ospiti, cantanti pugliesi, perché noi crediamo nel talento locale, ed ecco qui Florencia, per noi innanzitutto come mai questo nome?
1: Allora, Florencia in realtà è la traduzione in latino del mio cognome. Ma significa soprattutto prosperità, leggerezza, libertà.
0: Ecco, ti ritrovi in questi
1: tantissimo.
0: Aggettivi, benissimo. Quindi non è spagnolo, bensì latino, no. Anche se c'è una derivazione. Ma adesso non perdiamoci in discorsi linguistici. Piuttosto parliamo di quello che porterai come esibizione in spiaggia, ben due brani, di cui uno è una cover che conosciamo tutti, Dito nella piaga, che fastidio.
1: Che fastidio.
0: E ti sfogherai, ci sfogheremo. Cosa ti dà fastidio nella vita a te?
1: Ma guarda, dipende. Io cerco sempre di essere calma, però magari dipende dalle situazioni, insomma.
0: Va bene, quindi peace and love nel tuo mood. E poi abbiamo l'inedito, qui la cosa mi incuriosisce. Come si chiama?
1: Ombre riflesse.
0: E di cosa parla?
1: Allora, questo inedito parla un po' della società in cui viviamo oggi, soprattutto noi giovani, noi ragazzi. È una società in cui secondo me è tanto difficile starci, perché per viverla bisogna un po' adattarsi a degli standard, a degli stereotipi, e non è sempre tanto facile. Infatti cito appunto l'overthinking, l'ansia, il fatto di non riuscire a dormire magari anche fino alle 5 di notte, paradossalmente, per i pensieri che sovrastano la mente. E quindi io il messaggio che voglio dare a tutti in generale, ragazzi, piccoli e anche adulti, è quello di essere nella vita in generale un po' meno ombre e un po' più protagonisti della propria vita, insomma.
0: Perfetto, è sicuramente un messaggio in cui tantissimi ragazzi si identificheranno.
1: Certo, lo spero.
0: Io prima di lasciarti andare in spiaggia ho visto che c'hai comunque un tipo da casa, amica e papà, figlia d'arte tu.
1: Sì.
0: Sei cresciuta tra chi?
1: Tra il Biberon e Vasco Rossi.
0: È meraviglioso, Vasco Rossi qua gioca in casa perché ama questa località, che possa essere di buon auspicio.
1: Lo speriamo.
0: Allora Florencia, divertiti.
1: Grazie.
0: E fai divertire tutti.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Beach Tour 2026!
3: Beach Tour 2026!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
6: Nel frattempo la nostra data del Beach Tour è entrata proprio nel vivo. Salutavo Mariano che sta conducendo la diretta e la tappa in spiaggia con tanti giochi. È una meraviglia vedere tutti quanti che si divertono. Io qui vi do il buongiorno dal Lido Sporting Club.

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Time Out nel nostro appuntamento in questo giovedì dal Lido Sporting Club. Stiamo conducendo una nuova tappa del Beach Tour e voglio, ecco, fare gli onori di casa, o meglio ringraziare chi ci ospita. Noi siamo tornati, siamo già stati in questo Lido, ma come mi piace dire, un po' come i turisti fanno, quando si trovano bene tornano in quei posti lì. E allora innanzitutto benvenuta Marcella.
1: Ciao, grazie.
0: Marcella che fa parte di tutta la famiglia che gestisce questo Lido, quindi Marcella, saluto Luca, saluto i piccoli di casa che non sono più piccoli in realtà, e quindi Alba e Nicola che si occupano di questo Lido da generazione. Ora, questo esiste da 50 anni, mi raccontavi Marcella, vero?
1: Esatto, ero molto molto molto piccola.
0: Piccina, tu sei cresciuta in questo Lido che era, immagino, la tua casa, e poi è diventata una casa che accoglie anche gli altri, questa volta vista dal tuo punto di vista.
1: Assolutamente, ormai qui l'ambiente è un ambiente di famiglia, siamo una mega famiglia, anche i clienti quando tornano ogni anno dicono sono tornato a casa. Perché
0: questo
1: si sta bene.
0: Lo noti subito quando arrivi, ed è una famiglia maxi allargata, lo noti perché ti accolgono anche a te ospite, in questo caso noi di Radio Selene, con il buongiorno, con i sorrisi, con i racconti, con le storie. C'era un signore che, un signore poco fa mi faceva vedere come ballava il boogie woogie, ti dico, veramente bellissimo, bellissimo. Ma raccontiamo un po', ecco, del Lido Sporting Club, per chi non ci fosse mai stato, una struttura super accogliente, adatta alle famiglie, di conseguenza anche ai bambini, con un'area giochi, ma anche progetti a loro dedicati come la baby dance, mi raccontavi.
1: Certo, ormai anche quella sono 50 anni. Io ballavo alla baby dance quando i miei genitori l'hanno iniziato a pensarci su, e adesso ballano i figli dei figli.
0: Che bello, che bello. E poi serate pensate per far divertire tutti, compresa una questa sera?
1: Questa sera sì, è la nostra serata di cuore, anni 80-90, con i DJ che avevamo negli anni 90. Infatti, come ti dicevo prima, sono tutti senza capelli.
0: Sono cambiati, però la musica è sempre la stessa, quindi ci si diverte.
1: Sì, stasera è una seratona. Ormai sono anni che dedichiamo questa serata in estate proprio a

0: stare insieme.
1: Che bellezza. Poi il mare è bellissimo, questo ve lo abbiamo raccontato, lo potete vedere anche dalle nostre storie che pubblichiamo in tempo reale, così ve ne rendete conto, non lo diciamo solo per dirlo. Tra l'altro la sabbia, che è bella, proprio dorata, ha anche un fondale basso, questo permette di farsi delle lunghe passeggiate.
0: Lunghissime.
1: Io ho visto laggiù tipo ad altezza poi, ho detto ma stanno camminando sulle acque evidentemente, no? È il fondale che è basso.
0: È vero, verissimo.
1: È bellissima questa cosa, veramente ci si gode il mare. E poi ovviamente non manca lo spuntino, non manca la colazione buona, e poi c'è il ristorante anche come servizio.
0: Certo, abbiamo un ristorante con menù alla carta, il self service, pizzeria, veramente accogliamo le esigenze di tutti.
1: Si soddisfano tutti i gusti, ho visto sfilare un vassoio di panzerotti prima che nemmeno ve lo dico.
0: Quello è un grosso problema perché alle 10 panzerotti caldi, fritti, belli, giganti,
1: guarda,
0: fanno
1: ruba davanti, ho detto ah che fatica, sono solamente le 10 e arriverò alla fine di questa puntata. E poi ecco, tanti clienti affezionati che ti hanno vista crescere e che ora voi vedete crescere, quindi io voglio invitare tutti coloro che non ci sono mai stati a venirvi a trovare. La stagione è ancora più o meno lunga, ve la godrete. Certo. Chi vuole venirvi a trovare come può farlo?
0: Può contattarci telefonicamente, facciamo prenotazioni telefoniche, oppure potete venire qui direttamente. Noi siamo sempre aperti dalla mattina fino alla sera tardi, perché abbiamo anche le attività serali.
1: Benissimo, Castellaneta Marina, ve lo ricordo, Lido Sporting Club vi aspetta. Io ringrazio Marcella in prima persona, ma anche Luca, Alba e Nicola per creare questa bellissima realtà.
0: Lei è Alba.
1: Ecco Alba, brava, forza, forza, che sei importante. Il futuro è nelle vostre mani di questo Lido. Grazie Marcella.
0: Grazie a te, è stato un piacere avervi anche quest'anno. Al prossimo anno.
2: Beach Tour 2026.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Nel nostro appuntamento di questo giovedì 11.31 in diretta da Lido Sporting Club, noi abbiamo un appuntamento speciale, facciamo gli auguri di compleanno a quest'ora. Arriva il nostro V-Day!
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, vogliamo fare gli auguri ad un ragazzo che si trova in quel di Trani, perlomeno lì è la sua residenza, poi chissà oggi è il suo compleanno, 13 agosto, magari in vacanza. Lo scopriremo facendo partire la nostra telefonata, che squilli pure il telefono. Vediamo, vediamo, anche perché è un bel compleanno, sicuramente tanti sogni, tanti desideri, e scopriamo cosa sta facendo il nostro festeggiato. Speriamo che possa rispondere. Intanto io ricordo che chi vuole prenotare un video può farlo chiamandolo 080 898 1188 in orario d'ufficio, mi raccomando, poi noi ci occuperemo del resto. Squilla. Pronto?
2: Salve!
0: Salve Gabriele! A tutti!
2: Ela! Salve a tutti,
0: papà di Radio Selene! No, ma come noi di Radio Selene? Ma mi hai rovinato la sorpresa, Gabriele! Oh, ma tanti auguri! Ma te lo aspettavi questo augurio allora? O sei un nostro ascoltatore appassionato?
2: Siamo proprio!
0: Gabriele, sono contenta di sentirti con questo entusiasmo, come stai?
2: Sto bene, grazie. Ho la voce possente che, non per vantarmi, è una dote. È una dote.
0: Ma è una dote, tra l'altro è una cara compagna di viaggio, perché mi hanno spifferato che tu sei un attore di teatro, stai studiando per diventare attore, giusto?
2: Yes, oui.
0: Ma bravo, ma che bellezza, quindi i sogni ci sono già, adesso dobbiamo solo realizzare ogni obiettivo che hai nella vita. E visto che è il tuo compleanno, io ti chiedo di esprimere un bel desiderio facendo finta di spegnere una candelina qui con noi in una torta condivisa. Che desideriamo quest'anno?
2: Facile a dirsi, in primis per me una buona dose di maturità in sia comportamentale che fisica, rimanendo sempre a caccia di nuove idee nel seguire le mie passioni. Dato che sono molto credente in Dio, vado pure in chiesa, sono devoto a Santa Rita, cioè io voglio affidare a lei tutta la mia famiglia, ivi comprese le nonne, le ali a spia nonne.
0: A proposito della tua famiglia, perché non è che io ho alzato così la cornetta del telefono per dirla all'antica e ti ho chiamato, no? No, io sono portatrice di un augurio che arriva proprio dalla tua famiglia. Allora ti dico subito da parte di chi arriva questa sorpresa: Pasqua, Giacomo, Pierpaolo, Veronica, le pie nonne e zia Angela, quindi i tuoi genitori, la tua famiglia che ti amano tanto e che vogliono che tu sappia che possa essere per te un buon compleanno, ti augurano buona vita.
2: Grazie!
0: Che bello, che bello! Gabriele, allora io ti auguro che tutti i tuoi sogni possano diventare realtà, ti vedo davvero entusiasta di questa vita, quindi spero e sono sicura che riuscirai. Quindi in bocca al lupo e un bacio anche da parte nostra di Radio Selene.
2: Grazie, certo, per questi 22 anni ho tante aspettative anche nel Big 2026, dato che si rivive il momento più bello del 2016 grazie alle hit della vecchia YouTube Italia. Io sono anche famoso su YouTube,
0: Perfetto Gabriele, sei preparatissimo. Allora buon compleanno, un abbraccio grande e goditi questa giornata. Un bacio Gabriele, ciao.
2: Ciao.
0: Bene amici, il nostro appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17.30.
1: Stai ascoltando

Quindi si parlava della giornata internazionale dei mancini oggi, ecco, e di quelle che sono le apparenti difficoltà, ma nemmeno troppo apparenti, di un mondo progettato per destrossi. E quindi, per esempio, Teo De Marinis, il nostro Teo, è mancino. E tra le cose che sono scomode da utilizzare, perché progettate per utilizzare con la mano destra, c'è il mouse, ragazzi. Ci avete mai pensato a quanto è scomodo per un mancino utilizzare il mouse? O impara ad utilizzare i comandi al contrario, o per forza si adatta e impara ad utilizzarlo con la destra. Continuate, amici mancini in ascolto, a dirci quali sono gli oggetti che andrebbero riprogettati per essere utilizzati con entrambe le mani. E ditemi anche chi nella vostra famiglia è mancino o mancina. Ah, ci sono anche tanti VIP, eh?

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

con Levante, ovviamente anche Delia. A proposito di Mancini, spiaggia ce ne sono diversi. Saluto il piccolo Edoardo che ha 6 anni, viene da Castellaneta e ha iniziato a scrivere proprio con la mano sinistra.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC che gestisce l'aeroporto ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e 24 milioni di euro. È la stima di Assoesercenti Sicilia che chiede di passare dalla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
1: Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre scorso nei confronti di Sigfrido Ranucci. La missione segue l'impianto accusatorio, come confermato anche dall'avvocato di Lavitola, Sergio Cola.
3: Confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
2: Un drone russo ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Il convoglio Odessa-Dnipro era appena entrato in stazione per far scendere i viaggiatori durante un allarme aereo quando è stato colpito, consentendo a 340 passeggeri di mettersi in salvo. Sull'attacco è intervenuto il presidente Zelensky, che su Telegram ha denunciato la natura civile del bersaglio. Il leader ucraino ha riferito di offensive notturne in 11 regioni con oltre 130 droni, rinnovando la richiesta di maggiori aiuti sulla difesa aerea e più pressione su Mosca.
1: Il grande caldo che da 20 giorni imperversa sull'Italia ha finalmente le ore contate, visto che una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature, a cominciare dal nord. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Per l'intera notte le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i danni causati dal maltempo. Tra gli interventi conclusi, la rimozione di un pino caduto su un'abitazione a Montelupo Fiorentino. Al termine dei lavori gli occupanti hanno potuto rientrare in casa. Nella zona dell'Empolese restano da completare una ventina di interventi.
2: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. L'episodio è venuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. I due sarebbero ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
1: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale dei 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'11° tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
1: È così che continua questo nostro giovedì in cui stiamo festeggiando i mancini, che tra l'altro, secondo alcune teorie, sono più creativi e intelligenti. Infatti tra poco scopriremo i nomi di chi ha cambiato anche il corso della storia. Essendo mancino, state con noi. Ripartiamo da Noemius.

Be Devotion nel nostro appuntamento di questo giovedì 13 agosto. Siamo in diretta da Lido Sporting Club, una nuova tappa del Beach Tour che ci permette di parlare con voi presenti qui in spiaggia e con tutti coloro che sono in ascolto della Giornata Mondiale dei Mancini, ricorre proprio oggi. E perché ne parliamo? Perché, ragazzi, essere mancini in un mondo progettato per destrorsi o destrimani, perché si chiamano così quelli che scrivono con la mano destra, non è proprio un giochetto da ragazzi. Noi in squadra ne abbiamo uno, Teo De Marinis, che appunto da mancino ci suggeriva che una cosa scomoda da utilizzare è il mouse, perché effettivamente è progettato per essere utilizzato con la mano destra, ma ce ne sono tanti di oggetti scomodi. Per esempio Anna, che sta lavorando al bar in questo momento mancina, mi diceva: è scomodo scrivere su un block notes proprio perché non hai la base d'appoggio con la mano sinistra. Persino le tazzine da caffè possono essere scomode per un mancino. E poi ancora salutiamo Luca, che è a Milano, ci sono genitori qui in spiaggia, 34 anni, mancino, anche lui vogliamo festeggiare tutti i mancini. Ad ogni modo, sapete che i mancini, secondo alcuni studi, sono più creativi e intelligenti? Abbiamo anche dei casi comunque di, ecco, gente dello spettacolo, della cultura, che ha lasciato il segno, diciamo, con la mano sinistra. E allora parliamo di Marie Curie, Albert Einstein era mancino, Leonardo da Vinci era mancino, Van Gogh, Jimi Hendrix addirittura, Valentino Rossi, Barack Obama, Bill Gates. Quindi, ragazzi, ci aspettiamo grandi cose da voi. E per concludere la lista delle tante cose che sono scomode da utilizzare con la mano sinistra, leggevo anche i messaggi dei nostri ascoltatori. Per esempio, qualcuno ci segnala che è più scomodo chiudere la cerniera dei jeans, dei pantaloni, perché c'è, sapete, quella stoffa che copre le cerniere? Ecco, è difficile con la mano sinistra tirare su appunto la cerniera e tenere con la mano destra sotto la stoffa che è dal lato sinistro. Insomma, un gran casino, devo dire. E poi è complicato anche per chi suona la chitarra. I mancini o comprano delle chitarre speciali oppure vanno come Jimi Hendrix e suonano la chitarra, ma al contrario. Però insomma, per quello ci vuole un talento. Continuate a farci sapere la vostra, se ci sono ovviamente delle cose che secondo voi andrebbero riprogettate per rendere più semplice la vita dei mancini. Intanto un po' di summer funk.

Francesco Gapani, Summer Funk. Bene amici, è anche il momento di giocare insieme, perché sì, qui durante il Beach Tour giochiamo tanto con la gente che è qui con noi, che può portare a casa dei gadget, vincere delle cose, fare delle foto, insomma abbattiamo le distanze. Io però voglio abbattere le distanze giocando anche via radio con voi, lo faccio proponendovi un indovinello e chi mi risponderà correttamente o riceverà un saluto, se possibile proprio chiamo in diretta chi è stato il più veloce a dare la risposta corretta. Secondo me l'indovinello di oggi è molto facile, quindi mi aspetto tante risposte. Ovviamente vi dico già, preparate il numero WhatsApp 347 72 72 274, perché è qui che ci dovete inviare o una nota vocale con la risposta corretta o la risposta per iscritto. Mi raccomando, promettetemi di non varare, perché altrimenti non c'è divertimento. E allora vado con l'indovinello, pronti? Contiene dello zucchero ma non è dolce. Di cosa sto parlando? Dai che facile, dai che facile. Voglio iniziare a ricevere tantissimi messaggi. Pensateci, ma non andate a sbirciare. Pensate con la vostra mente. Cosa può contenere dello zucchero però allo stesso tempo non essere dolce? Ma forse non è così facile come pensavo, eh? 347 72 72 274, scrivetemi le risposte che ritenete corrette. Vincerà il primo o la prima a dare la risposta giusta.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sopra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Il nostro appuntamento di questo giovedì. Dunque, allora io voglio farvi capire quello che sta accadendo in spiaggia e quindi vado a collegarmi anche con Mariano, che sta conducendo oggi l'animazione con tutto il team di Radio Selene. Vediamo come va. Ciao Mariano.
1: Ciao Rebecca. Ciao, qui ci stiamo divertendo tantissimo dal Lido Sporting Club Castellaneta Marina. Ma siccome ti sentivamo in diretta lì, come va?
0: No, ma qui va benissimo, tra poco sto per dare la risposta ad un indovinello, sono tutti sulle spine per capire qual è la risposta corretta, infatti tra poco lo scopriamo, ma porta i nostri ascoltatori ad immaginare anche quello che sta succedendo sulla sabbia.
1: Oh, ma qui ci stiamo, non potete capire, c'è tantissima gente che si sta divertendo, stiamo facendo tantissimi giochi, attività, i nostri gadget di Radio Selene, bello, bello, bellissimo. Rebecca, ti faccio salutare da un po' di amici che si trovano qui allo Lido Sporting Club Castellaneta Marina.
0: Ma che bello, ma quanto affetto, che bello, bellissimo. Allora conservate quell'energia sino alla fine che poi vengo a farvi visita. Ma arriviamo alla risposta del nostro indovinello. La domanda è stata questa: è dolce, qualcosa che è dolce pur non contenendo zucchero. Allora abbiamo Francesco qui che accanto a me in spiaggia dice il miele. Allora il miele è dolce come sapore però, ok? Cioè quindi è qualcosa che è dolce pur non contenendo zucchero, non parliamo solo di dessert, il sapore dolce ce l'ha, quindi purtroppo non è la risposta corretta. Stessa cosa per Angelo. Poi Vincenzo dice il pane. Questa cosa non la so se si mette un po' di zucchero nel pane, ma se ci fosse un retrogusto dolciastro ce l'avrebbe, quindi un pizzichino di zucchero, se c'è un pizzichino di dolcezza ce l'ha anche il pane. La frutta, cara Desiree, ha lo stesso motivo, è dolce come sapore, quindi un po' di dolcezza c'è. E allora qual è la risposta corretta? Sentiamo una nota vocale che è arrivata.
2: Ciao Rebecca, noi pensiamo zuccheriera. Viviana, Rosa e Stefano, un abbraccio, ciao!
0: Ma bravi, qualcosa che contiene lo zucchero ma dolce non lo è, la zuccheriera. Complimenti anche ad Alexa da Brindisi che ci ha dato la stessa risposta in simultanea, quindi bravi tutti, bravi per aver giocato, sempre più esperti. Continueremo con i nostri indovinelli in ogni tappa del Beach Tour, quindi anche domani, ma ora ricominciamo tutto in Negramaro.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenia.
1: Navighiamo in direzione Ferragosto, sempre col nostro Beach Tour. Ci troviamo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina. E tra poco ascolteremo Adele con Rumor Has It. A seguire arriva anche Dua Lipa con Levitating. E il nostro saluto va a chi è anche sotto gli ombrelloni.

Lipa nel nostro appuntamento. È volata questa diretta, amici. Siamo quasi alla fine dal Lido Sporting Club. Stiamo giocando ancora in spiaggia e io sono in diretta per questo giovedì dal sapore quasi del Ferragosto che si avvicina. Voi avete sentito la mia voce, prima mi sono collegata in spiaggia, avete sentito la voce di Mariano, però dovete sapere che noi siamo una squadra e questo magari lo avete visto dalle storie che sono già belle, pronte e pubblicate. In tempo reale vi facciamo vedere tutto quello che accade, quindi andate sulla pagina di Radio Selene per seguire la tappa. Se non siete qui con noi, perlomeno vi sembrerà di essere al Lido Sporting Club anche a voi. Continuiamo con la musica e ovviamente questa è la vera protagonista delle nostre dirette. Allora, Like Virgin 1984.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Eccoci qui, giunti alla fine della nostra diretta dal Lido Sporting Club. A malincuore devo dire grazie a tutti coloro che sono stati in nostra compagnia, a tutti coloro che ci hanno ascoltato proprio sotto gli ombrelloni. Anzi, se vi è piaciuta la nostra musica, vi ricordo che potete scaricare l'app di Radio Selene e portarci con voi ovunque. Anzi, e soprattutto se non siete pugliesi, portate questo souvenir della Puglia, così vi racconteremo cosa accade anche qui quando non siete con noi. E poi fatemi ringraziare chi ci ha ospitato: Marcella, Luca, Alba, Nicola, questa splendida famiglia che gestisce da oltre 50 anni e da generazioni Lido Sporting Club a Castellaneta Marina. Vi aspettano per vivere quest'estate che ancora, voglio dire, è nel pieno. Siamo quasi a Ferragosto, però ci sono ancora tante giornate da vivere, quindi non mancate di farlo. Noi di Radio Selene tra poco smontiamo tutto perché il nostro viaggio continua. Abbracciamo Ferragosto con le ultime 3 tappe del Beach Tour, quindi mi raccomando, organizzatevi, andate sul nostro sito per cercare le ultime 3 tappe e venirci a trovare. Domani in particolar modo saremo a Trani dalle 10 alle 13 a Lido Matinelle. Vi aspettiamo per vivere una giornata ricca di giochi, sorrisi, musica e tutto quello che accade nel nostro Beach Tour. Fatemi ringraziare la squadra tecnica che rende tutto questo possibile, da Teo De Marinis a Dario Quagliarella, a Flavio, a Vito Antonio, che creano la radio fatta in riva al mare, da Viviana Fasciano che si occupa dei social e in qualche modo apre una finestra anche nelle vostre case, nei vostri uffici, in modo tale da poter vedere in tempo reale quello che accade mentre siamo in spiaggia. Ringrazio chi si è occupato del divertimento sulla spiaggia, in primo luogo grazie a Mariano Pizzarelli e poi a tutte le ragazze, le ballerine che da anni fanno divertire tutti quanti: Nunzia, Anna Maria, Anna, Crizia e Silvia. E grazie a Luciano Taricone, il nostro direttore, che rende possibile questo viaggio, che ci permette di condividere con voi tutta questa bellissima energia. Lo rifacciamo domani, allora vi aspettiamo. Continua la programmazione di Radio Selene con il Vivi e Rivivi e poi subito dopo le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie a tutti, ci siamo trovati benissimo. Un grazie da Lido Sporting Club e a tutti coloro che sono qui. Ancora buon giovedì, ciao.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: 2 persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
3: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
4: La Procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
3: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
4: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio Qusra in Cisgiordania e residenti nella zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51esimo battaglione della Brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
3: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccon e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99€ fino al 14 agosto da ProShop.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza.

0: assistenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato. Domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Con chi parlo?
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Tanti auguri, signora Maria!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene!
3: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ma che meraviglia, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Vivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Selene.
10: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1995.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, ciao a tutti! Siamo qui per farvi compagnia fino alle 18, ma chi? Io sono Gaia, ciao a tutti, prontissima al microfono per questa nuova puntata e c'è anche Gigi Savoni in regia che saluto e ringrazio. Beh, buon giovedì 13 agosto anche a te Gigi e anche a tutti i nostri ascoltatori. Continuiamo questa settimana di fuoco davvero in tutti i sensi, magari state partendo o magari già siete in vacanza e quindi godetevi queste vacanze in tutto e per tutto, ma soprattutto io voglio chiedervi, ma voi ieri siete riusciti a vedere questa eclissi solare? Perché io ci ho provato tutta tranquilla al mare in quel di Barletta e invece c'erano le nuvole che hanno nascosto tutto, un classicone, quanti come me, quindi dovremo aspettare l'anno prossimo, magari avremo un bel cielo blu limpido e vedremo tutta l'eclissi dall'inizio alla fine. Ma bando alle ciance, adesso si parte con la prima canzone, con la grande musica di Radio Selene, adesso con gli Earth, Wind & Fire e Mario Biondi, questa è After the Love Has Gone.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
0: Radio Seleni.
3: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Noi siamo qui a cercare di non scioglierci come gelati al sole, ma c'è la musica, per fortuna, che ci salva sempre. Quindi anche per voi adesso Ray, Where Is My Husband, e subito dopo Temper Trap con Sweet Disposition.

con i Temper Tramp e la loro meravigliosa Sweet Disposition. Che bello, un inno a vivere appieno il presente, ad abbracciare tutto l'amore che ci circonda ogni giorno. Ed oggi ne approfitto proprio per parlarvi di una storia d'amore per lo sport, precisamente per il nuoto. Infatti questa storia arriva dagli europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi e riguarda una tarantina classe 2005, Benedetta Pilato, che ieri ha portato a casa un altro traguardo per questa stagione, che è il bronzo nei 100 metri stile rana. E da nuotatrice, ex nuotatrice, posso dire che questo stile è molto difficile. Infatti è stata una gara tosta, perché poi io ho visto la gara ed è stata fatta davvero da un grandissimo carattere da parte di questa atleta. Infatti la sua finale è stata costruita proprio in maniera aggressive, soprattutto all'inizio nella prima vasca, con una bella spinta e poi anche con una bella chiusura solida, proprio di un atleta, ecco, un atleta che non ha mollato neanche un centimetro di vasca durante la gara. E una prospettiva da campionessa, possiamo dirlo. Poi questo bronzo in realtà non è una medaglia qualsiasi, è una conferma che il lavoro che sta facendo funziona, fa innalzare l'asticella e sicuramente migliora gli appuntamenti più importanti della sua stagione e della sua carriera. Che bel traguardo e brava Benedetta!

Maledetto me, Fulminacci, qui con noi su Radio Selene. Parlavamo di una tarantina giovanissima che si è guadagnata il bronzo 100 metri stile rana agli Europei di Parigi. Io ve lo dico, anch'io ho fatto nuoto, e il mio sport preferito è, non vedo una piscina olimpionica in realtà da anni, da un sacco, però dai, l'unica cosa che posso allenare al momento è la speranza almeno di andare al mare e di farmi una nuotata lì. Però forse una medaglia d'oro la vinco sicuro in un altro campo, che è quello dell'ascolto della musica, perché davvero proprio adesso, soprattutto adesso, tra radio e streaming, potrei davvero, non dico entrare nel Guinness World Record, ma almeno nel podio di sempre con le cuffie in testa. Mi vado a controllare qualche numero, qualche statistica, dai, vi dico dopo.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Giovanotti e Alfa su Radio Selene con Buon Vento, quello che vorremmo tanto in questi giorni ma che non arriva proprio. Adesso però andiamo a Bari, che ha deciso di vestire la sua squadra di calcio anche di cultura. Infatti sulle nuove maglie ci sarà proprio il teatro Petruzzelli. Infatti la maglia casalinga ad esempio sarà bianca con decorazioni circolari che rappresenteranno la facciata del teatro, mentre la maglia della trasferta mescolerà i colori rosso, petrolio, avorio, ricamando invece i temi delle finestre dei palchi del teatro. Invece l'ultima maglia, la terza, l'alternativa, sarà sull'ottanio petrolio, che bel colore, ed ispirata alle storiche porte in ferro del Petruzzelli, e anche ispirata alle sfumature dell'Adriatico. Che bel modo elegante di rendere omaggio alla città, al teatro, e soprattutto ora questo legame serve più che mai, proprio perché la stagione riparte proprio questa domenica 16 agosto in casa, proprio allo stadio San Nicola.

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene.
2: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il nego della Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Vasco Rossi su Radio Selene, colpa d'Alfredo dal 1980. Vasco che è in Puglia da ieri e ha già scritto "Evviva la Puglia, sono venuto qui per ballare". Ma restiamo su questo filo, da colpa d'Alfredo che parla di istinto, di qualcosa che ognuno di noi si porta dietro, e adesso andiamo avanti. 7 anni dopo il 1980, arriviamo nel 1987, questa volta con gli NXS e la loro Devil Inside, che richiama proprio questo impulso che anche Vasco Rossi cantava in colpa d'Alfredo, e quindi noi adesso ce l'ascoltiamo su Radio Selene, Devil Inside. Oh no.

0: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.

0: Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Rete, sì, su Rete Selene, siamo ritornati agli anni 80 su Radio Selene in compagnia di Gaia al microfono e Gigi Savoni in regia. Continuiamo a stare insieme fino alle 18 e oggi giovedì 13 agosto andiamo avanti con la musica. Adesso Coez, Mal di te.

Eccoci qui su Radio Selene con gli Stone Temple Pilots Interstate Love Song. Adesso arriva un classico dal 1986, ma soprattutto una dichiarazione d'amore per tutti i nostri amici. Friends Will Be Friends dei Queen, scritta dal frontman Freddie Mercury e da John Deacon, il bassista della band, che con questa canzone ci ricordano che quando tutto sembra complicato, avere qualcuno accanto, un amico o un'amica, davvero ti cambia la giornata. Ce la godiamo tutta su Radio Selene. Friends Will Be Friends.

0: Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
6: Benvenuti su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti. Beh, se siete in macchina, in coda, sulla tangenziale o in autostrada, lo so che state andando in vacanza anche voi, ma noi vi teniamo compagnia ora con due brani perfetti per far trascorrere il tempo. Catriel e Pacamoroso, Go Go Gaga, e poi Orishas allo Cubano.

gli Orishas in compagnia con noi su Radio Selene con Allo Cubano. E vabbè, è arrivato il momento adesso di una bella domanda, perché io oggi vi voglio mettere alla prova, però tranquilli, niente sudate, però vi voglio chiedere qual è il vostro sport preferito. E vale tutto, perché potete essere tipi da piscina come me, oppure da corsetta all'alba, padel con gli amici, tutto bello e perfetto. Però se invece il vostro sport è il relax sul divano con la coperta, la serie TV, il filmettino, poi la mano allenatissima a cambiare il canale, quello è anche sport, vale comunque. Quindi vi dirò, in realtà c'è gente che fa più cardio cercando il telecomando che correndo al parco. Io non vi faccio nomi, potrei essere io? Ma chi lo sa. Però ci sono anche sport creativi, tipo lo shopping oppure il sollevamento buste della spesa, e quello è veramente pesi massimi. Poi c'è anche la corsa per il forno, vedi, quando la parmigiana è pronta, la focaccia è pronta e la pasta al forno è pronta, quella è una corsa, è sport. Quindi in fondo siamo tutti atleti ogni giorno, basta davvero trovare la disciplina giusta. Ma quindi oggi voglio sapere da voi, qual è il vostro sport preferito? Vale davvero tutto quanto? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 72 72 274.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, siete su Radio Selene, benvenuti o bentornati. Oggi parliamo insieme di qual è il vostro sport preferito e vale davvero tutto, può essere uno sport vero, può essere anche, che so, il triathlon, divano, frigo, divano, e quello anche è un vero e proprio sport. Leggo Leo da Taranto che mi dice: il mio sport preferito è il calcio, ma di recente mi sono cimentato nel running e sono in fase di preparazione per la maratona da 32 km a Parma di ottobre. Poi mi dice che è anche iscritto ad una società sportiva e saluta tutte le sue compagne e compagni di squadra. Lui si firma Nonno Leo da Taranto. Ma che bello esempio Leo, anche perché un buon allenamento, ti voglio augurare appunto un buon allenamento per la maratona, avanti tutta. E poi c'è anche Gianfranco da Andria che invece mi scrive: ora faccio calcio professionistico sul divano, corsa al tavolo e pranzo a cena. E vabbè, ci sta Gianfranco, quella è anche una disciplina olimpionica, infatti io potrei allenarmi anche in quello. E voi invece, qual è il vostro sport preferito? Che siate atleti veri oppure campioni del telecomando? 347 72 72 274.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Keep on moving, in tema con la domanda di oggi, continuate a muovermi, Pino Daniele su Radio Selene dal 1984. Io continuo a chiedervi oggi una cosa molto semplice: qual è il vostro sport preferito? C'è una nota vocale di Enzo da Bisceglie. Eccoci qui, Enzo.
1: Buon pomeriggio, Rete Selene.
0: Ciao.
1: Personalmente, per me calcio è il principale sport che mi fa star bene.
0: Okay.
1: Ma tutto quello che mantiene in movimento e in salute fa bene. Quindi palestra, piscina e bici. Ragazzi, ci dobbiamo muovere, dobbiamo risolvere salute e mente.
0: Buon sport
1: a tutti.
0: È vero, ciao Enzo, grazie. Beh, i latini già lo dicevano: mens sana in corpore sano. Se alleni il corpo, starà bene anche la mente. Grazie. Però noi facciamo valere tutto qui, anche quegli sport che noi non consideriamo veramente sport, tipo il relax sul divano. E c'è Antonello da Turi che fa uno sport proprio faticosissimo.
2: Beh, allora, se vale tutto, allora lo sport preferito è sollevamento forchetta. Quello è faticosissimo.
0: Voglia.
2: Ciao Antonello da Turi.
0: Ciao, ciao a te Antonello. Ma vuoi mettere con la parmigiana, con tutti quegli strati, bella piena zeppa di roba? Voglia, e voglia. Le dita così si allenano, diciamolo.

puntata da Gianluca Grignani su Radio Selene. E allora continuiamo con i messaggi di oggi. Qual è il vostro sport preferito? Io leggo Flavia da Vieste che mi dice: io faccio orienteering nei boschi, quindi mappe, sentieri, punti da trovare e mi perdo sempre, ma mi diverto. Guarda, tu Flavia sei proprio nella categoria avventura, altro che divano. Anch'io comunque non a caso ho fatto questo sport molto tempo fa e l'ho amato, soprattutto per il lavoro di squadra. Poi in realtà sarebbe bello rifare questa esperienza, e grazie, mi hai dato davvero un bello spunto. Vedi, la radio serve anche a questo, dare idee anche a noi speaker.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come state? Io vi immagino con un bel cocco in mano sdraiati, che sia alle Maldive o sul Gargano, vi rilassate e noi intanto vi accompagniamo in questo pomeriggio con la nostra musica. Adesso Colombina, Mary Forest, poi Safe con Buona Domenica.

Casa If che ci fa ballare quest'estate, ma adesso arriva un classico del 2004, Somewhere Only We Know dei Keane. E il bello è che quel posto di cui tanto cantano non esiste davvero, perché la band ha sempre detto che è un luogo metaforico, dove magari torniamo quando abbiamo bisogno di respirare, di ritrovarci. E forse questo posto lo conosciamo solo noi. E pensare che questo brano è nato quando i Keane suonavano ancora in pub minuscoli, non li conosceva nessuno, ma questa è una delle prime canzoni che hanno scritto insieme, non solo. È stata registrata in una sola volta. Ecco, vedete, quando una canzone arriva al momento giusto ed è perfetta così com'è, e si sente come se si sente. I Keane su Radio Selene, questa è Somewhere Only We Know.

0: Questa è Radio Serena. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Seleni.
2: Eccoci qui di nuovo su Radio Selene, in diretta, la nostra terza ora è scoccata e qualunque cosa stiate facendo in questo momento noi vi accompagniamo con tanta grande musica per tutto il pomeriggio. Adesso con Francesco Gabbani e Summer Punk e dopo Duke Dumont con I Got You.

I got you, Duke Dumont dal 2014, queste canzoni che danno proprio delle vibe estive allucinanti, allucinanti nel senso buono ovviamente, comunque veramente troppo belle queste canzoni. Comunque parliamo ancora un po' di Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, che ha ricevuto una delle onorificenze più importanti della Repubblica. Infatti il presidente Sergio Mattarella lo ha nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e a raccontarlo è stato proprio lui, Giuliano, sui social, spiegando che tutta la sorpresa, tutta l'emozione quando ha letto il messaggio che gli comunicava questa decisione dal capo dello Stato lo hanno davvero sbalordito. E sicuramente è un riconoscimento che va oltre la musica e che lo inserisce nel quadro di tutte le personalità premiate per il loro contributo pubblico. E per chi segue i Negramaro da anni, un po' come me, questo è un passaggio che segna un nuovo capitolo nel suo percorso, non solo artistico ma anche istituzionale. Infatti Giuliano poi ha ringraziato ovviamente il presidente Mattarella, dicendo che ricevere un'attestazione di merito di questo tipo, soprattutto in questo momento storico, per lui ha un valore ancora più grande. E oggi da Radio Selena gli mandiamo un bel applauso, che se lo merita tutto.

Amici del pomeriggio su Radio Salene, Annalisa, canzone estiva. Beh, come vanno le vostre vacanze? Magari siete in giro all'estero o magari siete rimasti in Puglia, perché no, a godervi il mare, il relax, quel po' di libertà che ha un nome, ferie. Ecco, a proposito, se magari siete rimasti da queste parti in zona Barletta Andrea Trani, domani noi di Radio Salene saremo a Lido Matinelle, proprio a Trani, in diretta dalle 10 alle 13. Quindi se siete proprio da queste parti è l'occasione perfetta per divertirvi

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Suspicious Minds, Fine Young Cannibals su Radio Selene. Adesso è il momento di una bella sorpresa, di un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, vi dedichiamo gli auguri di buon compleanno a sorpresa. Il B-Day va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 17.30, mentre il sabato e la domenica alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti, vicini o lontani, che compiono gli anni, contattate Radio Selene ed effettuate la vostra prenotazione chiamando il numero 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Beh, il B-Day di oggi è per qualcuno che vive a Molfetta. Vediamo se ci risponde. Sento la cornetta. Sentiamo. Rispondici. Qualcuno che vive a Molfetta deve rispondere al telefono in questo momento. Tutte le persone di Molfetta all'ascolto, controllate i vostri telefoni perché sta squillando un telefono in particolare. Dai, facciamo un altro tentativo, vediamo se ci risponde. No, mi dispiace, che peccato. Beh, il B-Day di oggi era per una cittadina di Molfetta, Angela, insomma aveva fatto una bella dedica, una bella sorpresa, il suo compagno Giovanni, che ci tiene a dirti ti amo, anche col pancione sarai bellissima. E quindi Angela, buon compleanno e doppi auguri, perché oggi festeggi per due, sicuramente sarà un compleanno un po' più speciale degli altri. Io ti auguro di passare il resto della giornata in modo indimenticabile, ti mando un grande abbraccio e nulla ragazzi, il B-Day torna domani mattina alle 11.30.
1: Stai ascoltando

Sì, NC Music Factory su Radio Selene, dalle discoteche degli anni 90 andiamo con Dancing Without You, una canzone che usa immagini potentissime, lacrime come paillette, abito di spine da indossare con coraggio, perché il ballo non è solo divertimento ma un modo per scrollarsi di dosso i pensieri. Nile Rodgers, Disco Bambino e Sophie Ellis Baxter, questa è Dancing Without You.

0: Radio Selene.
1: E la nostra puntata insieme oggi finisce qui, grazie a tutti voi cari ascoltatori. I ringrazio anche Gigi Savoni in regia e soprattutto la grande musica di Radio Selene che ci ha tenuto compagnia. Lascio il microfono a Paola Cisternino, ma noi ci risentiamo domani sempre qui dalle 15. Buon giovedì e che la musica sia sempre con voi. Ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon giovedì pomeriggio, insieme da questo momento fino alle 21 come sempre. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ascolterete, come sempre tanti gli argomenti dei quali parleremo insieme, ovviamente anche l'argomento del giorno, ma io direi di cominciare, lo facciamo con acqua e sapone di stadio.
0: Questa è

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti struttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Beach Tour
2: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: 18 e 9 minuti in questo giovedì sera, abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento che ci porterà dritti come sempre in diretta fino alle 21 e come sempre non può mancare la musica di Radio Selene. Arriva Samurai J e Gloria Stefani.

Valeria e Stefan qui su Radio Selene, 18 e 16 in punto, e noi parliamo di rezze. Non so se voi sapete di preciso che cosa è in realtà, e ne parliamo perché questa sera a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi c'è una grande festa che si tiene ogni 13 di agosto a partire dalle ore 20. Il centro storico di San Vito dei Normanni si anima con Rezzica, che è il celebre festival della rezza e della pizzica. La rezza altro non è che una tenda fatta con delle stecchette di legno che si pone davanti alla porta d'ingresso di casa. Diciamo che è nata per proteggere il legno del portone dai raggi del sole, poi magari nel tempo si è fatto un doppio utilizzo, perché se magari uno voleva farsi i fatti degli altri, dietro la rezza non ti vedeva nessuno, e quindi diciamo che è rimasta questa tradizione legata a questo oggetto, simbolo proprio di questo paese che si trova in provincia di Brindisi. E questa sera grande festa fatta appunto collocata nel centro storico, ovvero le famose stratodde, si chiamano così, sono queste piccole viuzze all'interno del paese dove c'è questo grande centro fatto poi con le mura imbiancate. È molto molto bello. Tra l'altro il suono ricorrente durante tutta la serata sarà la pizzica salentina, e come sempre residenti e turisti avranno la possibilità di fare un giro all'interno di quello che in realtà è anche memoria, perché poi ci sono appunto, oltre il food, quello classico tipico pugliese, troverete anche artisti di strada. Insomma, se avete la possibilità e siete in zona, questa sera il festival si chiama Rezzica, San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.

al mio paese Serena Brancale. A proposito di paese, abbiamo aperto l'appuntamento parlando proprio di questo festival tipico della zona della provincia di Brindisi, in questo caso San Vito dei Normanni, dove appunto c'è l'Arezza. Spiegavo prima di che cosa si tratta ed è veramente un simbolo importante di questo posto. E allora la domanda è molto semplice: avete un oggetto tipico, una caratteristica tipica del vostro paese, una cosa che magari non dico che abbiate solo ed esclusivamente voi, ma che comunque appunto identifica molto il paese nel quale vivete? Allora parliamone insieme. Io poi sono curiosa, la Puglia è molto grande, ogni posto diciamo è a sé, ragion per cui è bello anche scoprire per chi magari è un po' più lontano, magari che ne so, la provincia di Foggia, di Bari o di Lecce, e sono distanti geograficamente tra di loro, ragion per cui è bello anche riuscire a capire quali sono le caratteristiche del luogo. Parliamone insieme. 347 7272274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, insieme fino alle 21 qui su Radio Selene.

0: 3372-72274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

18 e 30 minuti, giovedì sera, siete su Radio Selene e parliamo di un po' di marasma che c'è stato a Polignano a Mare, perché c'era una vecchia valigia abbandonata che ha fatto scattare l'allarme. Tra via Pompeo Sarnelli, quella zona lì, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le verifiche in sicurezza. Sul posto ovviamente sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri che sono arrivati da Bari, che per ispezionare questo bagaglio sospetto hanno impiegato un cane robot che si chiama appunto Saetta, è stato chiamato così, ed è effettivamente un cane robot che è in grado di rilevare se insomma ci sono degli ordigni, se c'è qualcosa di molto pericoloso. In realtà tutto bene, l'aria è rimasta interdetta durante le operazioni fino chiaramente al completamento degli accertamenti. Hanno escluso completamente la presenza di un ordigno all'interno della valigia, quindi emergenza rientrata. Se magari qualcuno è ancora da quelle parti, sappiate che c'è stato, diciamo, solo un piccolo problema, hanno dovuto deviare il traffico per questo motivo, ma va tutto bene.

Pay Deadlines di Avener qui su Radio Selene, 18:37 minuti. Stiamo parlando di caratteristiche dei vostri paesi o comunque anche delle zone più in generale dove vivete, e quindi vi stiamo chiedendo se c'è un oggetto tipico del vostro paese, della vostra zona, una di quelle cose che comunque caratterizzano appunto un luogo. Fatecelo sapere, parlatene con noi, 347 7272 274, insieme fino alle 21 in diretta su Radio Selene e con la nostra musica Dance Eteria, lei e Madonna.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon giovedì pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Stanno arrivando i vostri messaggi che leggeremo tra pochissimo. L'argomento è: qual è l'oggetto caratteristico del vostro paese o della vostra zona? Arrivano intanto Olivia Dean e Tommaso Paradiso.

che esiste Jennifer Lopez qui su Radio Selene. Jennifer Lopez che insomma è stata in vacanza qui nel nostro paese insieme ai due gemelli, ai due figli che sono diciottenni adesso, ha fatto un po' di giri, soprattutto Roma, ma poi anche la costiera amalfitana. Ha deciso di fare questa gita con i figli prima del college, perché infatti lei sta già cominciando a fazzoletti in mano a dire facciamo l'ultima gita, che poi loro devono giustamente andare al college. È un po' come dire, puoi essere anche Jennifer Lopez, ma il cuore di mamma resta ad ogni modo il cuore di mamma, e anche lei appunto con i fazzolettini in giro, perché comunque dovranno lasciare il nido i suoi due bambini.

Buonasera su Radio Selene, le 19:02 minuti. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Questa è Radio Selene.
5: 19:06, siete su Radio Selene. In questo giovedì sera parliamo di caratteristiche del paese. Diteci qual è l'oggetto caratteristico del posto dove vivete. Qui su Radio Selene ascoltiamo adesso Elisa e Lenny Kravitz.

0: Where are you? We're running Lenny Kravitz qui su Radio Selene, 19:12 minuti. Lenny Kravitz che è in formissima, nonostante insomma abbia, diciamo, non più una giovanissima età, lui continua a fare un sacco di comunque palestra, si allena continuamente, ha una gran volontà, diciamola tutta. Io che ho un qualche anno in meno rispetto a Lenny Kravitz, fare tutto quello che fa lui, come dire, mi stanco anche solo a pensare di fare tutta quella roba lì. Lui fa surf, fa palestra e comunque è anche uno molto attento all'alimentazione. Abbiamo scoperto, e ne parlavamo anche qualche giorno fa, si parlava di colazioni, abbiamo scoperto che lui non fa colazione, cioè lui non mangia prima delle 3 di pomeriggio, cioè dopo le 15 comincia a venirgli famucchia, ma prima di quello assolutamente niente. E ovviamente ci siamo chiesti, se uno salta la colazione e inizia poi a mangiare dopo le 3 del pomeriggio, come minimo, non so, ti parte una tavolata, devi fare, ti svuoti il frigorifero. Lui no, lui una roba proteica, quei frullati, quelle cose così con della frutta, qualche piccolo spuntino molto leggero e la sera un'insalatina. Funziona, devo dire, come stile di vita, perché comunque basta vedere una foto di Lenny Kravitz, però ogni tanto, no, un piccolo come dire dolcino, una cosa che dia felicità, bisogna anche darla, belli sì, ma soprattutto che siamo anche felici.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

Alla mia età, Tiziano Ferro, il nostro tizianone nazionale che è tornato, insomma, anche concluso il tour in Italia, ci è mancato tantissimo. Lui è, chiaramente, come sapete, oramai vive a Los Angeles, in questa mega villa che ha condiviso, insomma, fino a non molto tempo fa con l'ex marito Victor Allen. Oggi invece la condivide con i suoi due bambini, Margherita e Andrés, ed è una villa di quelle classiche americane, forse anche un po' hollywoodiane, ma in realtà lui, quando lo fa raramente, ma in una di queste interviste ha deciso di aprire le porte di casa, e quindi noi che fanziani italiani un po' pettegoli volevamo andare a vedere effettivamente com'era la casa di Tiziano Ferro. Ed è, appunto, come dicevo prima, una classica villa americana, quindi grandissimi spazi, ma lui ha un po' esagerato, non c'è un corridoio, il corridoio in realtà è un'enorme galleria che lui ha arredato anche molto bene, ci sono degli oggetti d'arte molto bello, ma lui ha anche detto di essere claustrofobico, motivo per il quale ha detto: sai che c'è, via i corridoi, facciamo delle cose grandissime, non ci sono nemmeno le porte, quelle classiche, ma ci sono quelle porte scorrevoli, molto sottili, che dividono un po' gli spazi, gigantesca come casa, ma se lo merita, e poi comunque assolutamente in pieno stile americano. Lui vive lì e tornerà, appunto, con i suoi figli a Los Angeles.

0: Giovedì sera qui su Radio Selene parliamo di un appuntamento che non dovete perdere, quello di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono sabato 15 agosto alle ore 21 al Alfredo dei Giovanni, omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sette Ancora. È un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e anche dei testi inediti. E ancora domenica 16 agosto ore 21, la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso dei brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Insomma, scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
8: Oh. Ah!
9: Che caro!
8: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po',
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Radio Selene.

0: Bet, love is all around qui su Radio Selene. In questo giovedì sera venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Venerdì, dominio assoluto dell'anticiclone africano. La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento, infatti il sole splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 31 e i 34 gradi, valori notturni tropicali su tutte le zone, venti moderati, mari poco mossi.

Si chiama Greenlight, John Legend, qui su Radio Selene. John Legend che è stato proprio qui nella nostra regione ad Ostuni in concerto il 24 luglio scorso e mi sarebbe piaciuto vederlo tantissimo, ahimè, insomma, per impegni vari non sono riuscita a vederlo, ma è già stato anche qui in Puglia un'altra volta, magari ci sarà una terza, la terza sarà quella buona, riuscirò a vedere quest'uomo che è di una bravura davvero meravigliosa. Sono molto invidiosa, so di gente che c'è stata ed è stata incantevole, quindi magari se qualcuno di voi c'è stato e ce lo vuole raccontare ci fa molto piacere. Ascoltiamo insieme Girl Next Door.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21, ci stiamo piano piano avvicinando verso l'ultima ora insieme in questo nostro appuntamento e ovviamente non può mancare la musica. Arrivano Tagaci e Ketra, I The Colors e poi Enotrium.

Ciao to you and out qui su Radio Salene. In questo giovedì sera ci stiamo avvicinando verso l'ultima ora che passeremo insieme in questo nostro appuntamento. Abbiamo ancora molto di cui chiacchierare insieme a voi, ovviamente, e ricordatevi di seguirci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Wang Chang.

Dance All Days Wang Chang 1984 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: Qui su Radio Selene lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale. Anche la procura si era opposta nell'interrogatorio di ieri. Lavitola ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse. Non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno ordimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sul cellulare di Lavitola. Attesa per la relazione del comitato etico della RAI sul conduttore di Report sarà a breve sul tavolo della D. Rossi. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi in Cisgiordania. L'esercito israeliano le evacua, poi ci ripensa. Azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo. Non ci sono scuse per comportamenti così violenti, scrive su X l'ambasciatore americano in Israele. Sale la tensione tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole contese tra i due paesi. Tokyo ha convocato l'ambasciatore di Mosca per protestare fermamente. Dura la prima ministra Takaichi, una visita assolutamente inaccettabile, offende il Giappone. Siamo allo sport con gli europei di nuoto. Infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa le 50 d'orso a Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che potessi farmi, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo che compirà 20 anni il 19 di agosto. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo giovedì e ovviamente non può mancare la musica di Radio Selene, perciò mi raccomando, restate attaccati alla radio, adesso arriva Noemi e poi Olivia Newton-John.

Newton John, Physical, qui su Radio Selene. Questa dovrebbe essere la canzone motivazionale della mia vita, ma in realtà non funziona, non ha mai funzionato. Sono quelle canzoni che chiaramente, in particolare, magari sono rimaste nella memoria delle persone perché collegate molto spesso ad un film, quindi colonne sonore. Io adesso di lei, su questa canzone, ho quell'immagine di questa ragazza con i calzettoni, quelli proprio tirati giù alla caviglia, scarpe da ginnastica, i body con la fascia permanente, perché insomma in quegli anni si usava, che si dimena da una parte all'altra, ed è una cosa che penso abbiamo fatto tutti, ovvero emulare le scene di qualche film famoso. C'è chi ha voluto rifare la scena di Ghost, quella famosissima dove si fa appunto la ceramica, è una delle più richieste, ma lì bisogna essere in due e avere anche il tornio per fare la ceramica. Ti devi preparare un pochino prima per fare quella scena lì, oppure quella più famosa, una delle scene penso davvero la più emulata in assoluto, quella del salto di Dirty Dancing. Ci ha provato chiunque, chi c'è riuscito, chi non c'è riuscito, chi è finito al pronto soccorso, qualche caso effettivamente c'è stato. E allora la mia domanda è: voi avete mai emulato almeno una volta, di qualunque film, per carità, quello che vi piace, avete mai emulato una scena di un film famoso? E allora parliamone insieme. 347 72 72 274, il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp, se volete anche dei vocali. Qui su Radio Selene saremo insieme in diretta ancora fino alle 21.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E qui su Radio Selene parlavamo poco fa appunto delle scene iconiche dei film, quelle che almeno una volta, magari tra amici, magari in famiglia, insomma, ognuno di noi almeno una volta ha provato a rifarla. Ed effettivamente ci avete scritto da Bari: il volo sul Titanic, quella scena dove c'è Rose e Jack sulla prua della nave con le braccia spalancate, parte la colonna sonora di Celine Dion e Jack fa ovviamente a Rose: ti fidi di me? Bene, questa l'abbiamo fatta un po' tutti quanti, penso, ma senza andare sulla prua della nave, anche semplicemente andando a fare una passeggiata al mare, una di quelle cose che ti viene spontaneo. Oppure da Lecce ci scrivete: io ho rifatto con mio marito la doccia di Psycho, senza specificare, però adesso non ce l'ha specificato questa nostra amica, se quella con il coltello era lei o il marito. Comunque è molto divertente l'immagine di questa doccia familiare con dei risvolti inquietanti, è molto molto divertente. Ci sono davvero un sacco di scene belle che si possono rifare nella vita quotidiana dei film. Ascoltiamo insieme i Maroon 5.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Ancora un buon giovedì sera, siete su Radio Selene e noi ovviamente, visto che siamo nel pieno dell'estate, non possiamo non parlare di quello che ovviamente riguarda le spiagge più belle della Puglia, la musica e noi di Radio Selene, ovvero parliamo del nostro Beach Tour. Cari amici, come oramai sapete benissimo, dal 1992 noi di Radio Selene ogni anno, ogni estate torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour, quest'anno ovviamente targato 2026. Come sempre il nostro Beach Tour è una grandissima esplosione di energie e di divertimento e come sempre noi portiamo la radio in diretta in riva al mare, portiamo la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, tanti gadget che regaliamo in ogni tappa del nostro Beach Tour e poi non possono mancare le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. I prossimi appuntamenti del Beach Tour sono domani, venerdì 14 agosto, Lido Matinelle Trani. Siamo in diretta dalle 10 alle 13 e ancora sabato 15 agosto Lido Il Brigantino a Barletta. Anche qui come sempre rigorosamente in diretta ma dalle 16 alle 19 e ancora domenica 16 agosto ultima tappa Lido Franco Marina di Ginosa in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. E i supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Questa è Radio Selene.

Parlami d'amore, Negramaro, qui su Radio Selene. Tra l'altro ne parlava anche oggi la nostra Gaia, Giuliano San Giorgi. Insomma, si parla molto spesso di lui. È stato nominato ufficiale al merito della Repubblica dal presidente Mattarella, mentre qualche giorno fa è arrivato in aeroporto in Fiumicino. È stato riconosciuto e i fan hanno cominciato a cantargli meraviglioso. Meraviglioso davvero.

0: Radio Selene.
1: Cari amici, in questo giovedì sera qui su Radio Selene manca poco più di 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento. Ovviamente non può mancare la musica di Radio Selene. Ascoltiamo Harry Styles e poi arriva Gammon.

Rose Viola, Gaemon, qui su Radio Selene, 20:55 in questo momento, e noi ci stiamo avviando verso la conclusione di questo giovedì, ma intanto ascoltiamo Eros Ramazzotti.

0: On My Soul, Bruno Mars, ultimo disco per questo nostro appuntamento in questo giovedì sera. Ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma. L'appuntamento con noi a domani al solito orario e vi lascio adesso con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La vicenda Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo comunque lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane. Prima l'incendio, poi la violenta esplosione che è stata avvertita fino a 30 km di distanza dallo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono ancora a lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Le operazioni sono complesse, solo al termine della messa in sicurezza si procederà con la bonifica e con le indagini. Ministro degli Interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece con il Marocco, fiato a sospeso a Ceuta e Melilla, scontro sulle espulsioni Germania e Italia, in arrivo a Ravenna inoltre una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, 32,5 terawatt, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto dalle temperature eccezionalmente elevate dell'estate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco attuale della domanda, pari a 58 gigawatt il 15 di luglio, con un aumento del 4,5% rispetto allo scorso anno. Siamo allo sport con il nuoto infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa alle 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissima, è un sogno e un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in 2 giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che ricordiamo compirà 20 anni il 19 di agosto. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
8: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è...

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La questione migranti in primo piano che tiene banco nel dibattito politico europeo e italiano. Il ministro degli interni Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna va avanti.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Lo ricordiamo, decisione presa dopo la crisi di Ceuta, non è una speculazione politica contro Madrid, ha detto ancora Piantedosi, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia a Spagna, che ha chiuso Schengen con l'Italia per una logica ritorsiva, a rimarcare il ministro degli interni.
2: La sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa missione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
1: Intanto Madrid fa i conti con le nuove tensioni con il Marocco, fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Invece ancora scontro tra Italia e Germania sulle espulsioni. In arrivo a Ravenna una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migrati soccorsi tra Malta e Lampedusa. L'attentato al giornalista Ranucci resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto infatti la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia di ieri a Rebibbia, durante il quale l'imprenditore ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e di averlo organizzato per il suo bene, ha detto, per consentirgli di ottenere un livello di scorta maggiore alla luce, ha sostenuto, delle minacce ricevute. Parole che il GIP nell'ordinanza però definisce fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. La cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto, anche se il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. Siamo allo sport con il nuoto. Il record del mondo conquistato ieri è già una storia lontana per Sara Curtis, che fa nuovamente la storia del nuoto azzurro nei 50 dorso, una gara che non aveva mai visto il tricolore sul podio negli europei. Nella finalissima la 19enne italiana domina e trionfa col tempo di 26:56, ritoccando il proprio primato e conquistando un'insindacabile medaglia d'oro. L'Italia sale così a quota 32 medaglie agli europei di Parigi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio Selene viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2016.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1983.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Non sarà questa decisione rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.100 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Italia. L'attentato al giornalista Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Siamo adesso alla cronaca. A Colleferro, vicino Roma, c'è stata una maxi esplosione che ha provocato poi un incendio nell'azienda che produce munizioni per la difesa, ex Simmel Difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito, tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Orsara di Puglia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo e stava arando il campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Siamo allo sport, iniziamo con l'atletica. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 la medaglia d'oro nella finale di salto triplo donne nei campionati europei di Birmingham, al termine di una finale dominata dal primo salto di 14,53 per la 33enne atleta italiana di origine ucraina, la splendida consacrazione di una carriera. Agli europei di nuoto invece infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa alle 50 d'orso insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Riffifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari. Dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, scrive nell'ordinanza. Nell'interrogatorio l'imprenditore ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Ranucci potrebbe essere sentito dai PM nelle prossime settimane dopo le analisi sullo smartphone di Lavitola. Sul tavolo della D-Rai Rossi, la relazione del comitato tecnico sul conduttore di Report, i vertici dell'azienda pubblica sono preoccupati per il possibile danno reputazionale per la Rai. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri dai voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece sempre per Madrid con il Marocco fiato sospeso a Ceuta e a Melilla. La cronaca, un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vitolo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto e durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è deceduto. La morte non sarebbe comunque collegata alle esalazioni. A Colleferro vicino Roma c'è stata una maxi esplosione che ha provocato un incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa e adesso di proprietà di un'azienda che produce munizioni. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini ma nessun ferito. Siamo allo sport, iniziamo dal nuoto, infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera, arriva anche il nuovo record del mondo 26.56, record che migliora di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. E festa azzurra anche agli europei di atletica Birmingham perché Daria Derkac conquista una storica medaglia d'oro nel triplo saltando 14.60, primato personale miglior misura europea della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, ciao a tutti! Siamo qui per farvi compagnia fino alle 18, ma chi? Io sono Gaia, ciao a tutti, prontissima al microfono per questa nuova puntata e c'è anche Gigi Savoni in regia che saluto e ringrazio. Beh, buon giovedì 13 agosto anche a te Gigi e anche a tutti i nostri ascoltatori. Continuiamo questa settimana di fuoco davvero in tutti i sensi, magari state partendo o magari già siete in vacanza e quindi godetevi queste vacanze in tutto e per tutto, ma soprattutto io voglio chiedervi, ma voi ieri siete riusciti a vedere questa eclissi solare? Perché io ci ho provato tutta tranquilla al mare in quel di Barletta e invece c'erano le nuvole che hanno nascosto tutto, un classicone, eh? Quanti come me, quindi dovremo aspettare l'anno prossimo, magari avremo un bel cielo blu limpido e vedremo tutta l'eclissi dall'inizio alla fine. Ma bando alle ciance, adesso si parte con la prima canzone, con la grande musica di Radio Selene, adesso con gli Earth, Wind and Fire e Mario Biondi, questa è After the Love Has Gone.

0: Radio Seleni.
1: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Noi siamo qui a cercare di non scioglierci come gelati al sole, ma c'è la musica, per fortuna, che ci salva sempre. Quindi anche per voi adesso Ray, Where Is My Husband, e subito dopo Temper Trap con Sweet Disposition.

con i Temper Tramp e la loro meravigliosa Sweet Disposition. Che bello, un inno a vivere appieno il presente, ad abbracciare tutto l'amore che ci circonda ogni giorno. Ed oggi ne approfitto proprio per parlarvi di una storia d'amore per lo sport, precisamente per il nuoto. Infatti questa storia arriva dagli europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi e riguarda una tarantina classe 2005, Benedetta Pilato, che ieri ha portato a casa un altro traguardo per questa stagione, che è il bronzo nei 100 metri stile rana. E da nuotatrice, ex nuotatrice, posso dire che questo stile è molto difficile. Infatti è stata una gara tosta, perché poi io ho visto la gara ed è stata fatta davvero da un grandissimo carattere da parte di questa atleta. Infatti la sua finale è stata costruita proprio in maniera aggressive, soprattutto all'inizio nella prima vasca, con una bella spinta e poi anche con una bella chiusura solida, proprio di un atleta, ecco, un atleta che non ha mollato neanche un centimetro di vasca durante la gara. E una prospettiva da campionessa, possiamo dirlo. Poi questo bronzo in realtà non è una medaglia qualsiasi, è una conferma che il lavoro che sta facendo funziona, fa innalzare l'asticella e sicuramente migliora gli appuntamenti più importanti della sua stagione e della sua carriera. Che bel traguardo e brava Benedetta!

Maledetto me, Fulminacci qui con noi su Radio Selene. Parlavamo di una tarantina giovanissima che si è guadagnata il bronzo 100 metri stile rana agli Europei di Parigi. Io ve lo dico anch'io, ho fatto nuoto e il mio sport preferito è, non vedo una piscina olimpionica in realtà da anni, da un sacco, però dai, l'unica cosa che posso allenare al momento è la speranza almeno di andare al mare e di farmi una nuotata lì. Però forse una medaglia d'oro la vinco sicuro in un altro campo, che è quello dell'ascolto della musica, perché davvero proprio adesso, soprattutto adesso tra radio e streaming, potrei davvero, non dico entrare nel Guinness World Record, ma almeno nel podio di sempre con le cuffie in testa. Mi vado a controllare qualche numero, qualche statistica, dai, vi dico dopo.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Giovanotti e Alfa su Radio Selene con Buon Vento, quello che vorremmo tanto in questi giorni ma che non arriva proprio. Adesso però andiamo a Bari, che ha deciso di vestire la sua squadra di calcio anche di cultura. Infatti sulle nuove maglie ci sarà proprio il teatro Petruzzelli. Infatti la maglia casalinga ad esempio sarà bianca con decorazioni circolari che rappresenteranno la facciata del teatro, mentre la maglia della trasferta mescolerà i colori rosso, petrolio, avorio, ricamando invece i temi delle finestre dei palchi del teatro. Invece l'ultima maglia, la terza, l'alternativa, sarà sull'ottanio petrolio, che bel colore, ed ispirata alle storiche porte in ferro del Petruzzelli, e anche ispirata alle sfumature dell'Adriatico. Che bel modo elegante di rendere omaggio alla città, al teatro, e soprattutto ora questo legame serve più che mai, proprio perché la stagione riparte proprio questa domenica 16 agosto in casa, proprio allo stadio San Nicola.

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene. Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro della Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo. E con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa superare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Vasco Rossi su Radio Selene, colpa d'Alfredo dal 1980. Vasco che è in Puglia da ieri e ha già scritto "Evviva la Puglia, sono venuto qui per ballare", ma restiamo su questo filo da colpa d'Alfredo che parla di istinto, di qualcosa che ognuno di noi si porta dietro. Adesso andiamo avanti, 7 anni dopo il 1980 arriviamo nel 1987, questa volta con gli NXS e la loro Devil Inside, che richiama proprio questo impulso che anche Vasco Rossi cantava in colpa d'Alfredo, e quindi noi adesso ce l'ascoltiamo su Radio Selene, Devil Inside.

0: sera, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su rete, sì, su Rete Selene, siamo ritornati agli anni 80 su Radio Selene in compagnia di Gaia al microfono e Gigi Savoni in regia. Continuiamo a stare insieme fino alle 18 e oggi giovedì 13 agosto andiamo avanti con la musica. Adesso Coez, Mal di te.

Eccoci qui su Radio Selene con gli Stone Temple Pilots Interstate Love Song. Adesso arriva un classico dal 1986, ma soprattutto una dichiarazione d'amore per tutti i nostri amici. Friends Will Be Friends dei Queen, scritta dal frontman Freddie Mercury e da John Deacon, il bassista della band, che con questa canzone ci ricordano che quando tutto sembra complicato, avere qualcuno accanto, un amico o un'amica, davvero ti cambia la giornata. Ce la godiamo tutta su Radio Selene. Friends Will Be Friends.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti. Beh, se siete in macchina, in coda, sulla tangenziale o in autostrada, lo so che state andando in vacanza anche voi, ma noi vi teniamo compagnia ora con due brani perfetti per far trascorrere il tempo. Catriel e Pacamoroso, Go Go Gaga, e poi Orishas allo cubano.

meglio Rishas in compagnia con noi su Radio Selene con Allo Cubano. E vabbè, è arrivato il momento adesso di una bella domanda, perché io oggi vi voglio mettere alla prova, però tranquilli, niente sudate. Però vi voglio chiedere qual è il vostro sport preferito, e vale tutto, perché potete essere tipi da piscina come me, oppure da corsetta all'alba, padel con gli amici, tutto bello e perfetto. Però se invece il vostro sport è il relax sul divano con la coperta, la serie TV, il filmettino, poi la mano allenatissima a cambiare il canale, quello è anche sport, vale comunque. Quindi vi dirò, in realtà c'è gente che fa più cardio cercando il telecomando che correndo al parco. Io non vi faccio nomi, potrei essere io? Ma chi lo sa. Però ci sono anche sport creativi tipo lo shopping, oppure il sollevamento buste della spesa, e quello è veramente pesi massimi. Poi c'è anche la corsa per il forno, vedi, quando la parmigiana è pronta, la focaccia è pronta e la pasta al forno è pronta, quella è una corsa, è sport. Quindi in fondo siamo tutti atleti ogni giorno, basta davvero trovare la disciplina giusta. Ma quindi oggi voglio sapere da voi, qual è il vostro sport preferito, vale davvero tutto quanto? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 72 72 274.

Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film. Siete su Radio Selene, benvenuti o bentornati. Oggi parliamo insieme di qual è il vostro sport preferito, e vale davvero tutto. Può essere uno sport vero, può essere anche, che so, il triathlon, divano, frigo, divano. E quello anche è un vero e proprio sport. Leggo Leo da Taranto che mi dice: il mio sport preferito è il calcio, ma di recente mi sono cimentato nel running e sono in fase di preparazione per la maratona da 32 km a Parma di ottobre. Poi mi dice che è anche iscritto ad una società sportiva e saluta tutte le sue compagne e compagni di squadra. Lui si firma Nonno Leo da Taranto. Ma che bello, che bel esempio, Leo, anche perché un buon allenamento, ti voglio augurare appunto un buon allenamento per la maratona, avanti tutta. E poi c'è anche Gianfranco da Andria che invece mi

0: Keep on moving, in tema con la domanda di oggi, continuate a muovervi, Pino Daniele su Radio Selene dal 1984. Io continuo a chiedervi oggi una cosa molto semplice: qual è il vostro sport preferito? C'è una nota vocale di Enzo da Biceglie. Eccoci qui, Enzo.
1: Buon pomeriggio, Rete Selene.
0: Ciao.
1: Personalmente, per me calcio è il principale sport che mi fa star bene.
0: Okay.
1: Ma tutto quello che mantiene in movimento e in salute fa bene. Quindi palestra, piscina e bici. Ragazzi, ci dobbiamo muovere, dobbiamo risolvere salute e mente.
0: Buon sport
1: a tutti.
0: È vero, ciao Enzo, grazie. Beh, i latini già lo dicevano: mens sana in corpore sano, se alleni il corpo starà bene anche la mente. Grazie, però noi facciamo valere tutto qui, anche quegli sport che noi non consideriamo veramente sport, tipo il relax sul divano. E c'è Antonello da Turi che fa uno sport proprio faticosissimo.
2: Beh, allora, se vale tutto, allora lo sport preferito è sollevamento forchetta. Quello è faticosissimo.
0: Voglia.
2: Ciao Antonello da Turi.
0: Ciao a te Antonello. Ma vuoi mettere con la parmigiana, con tutti quegli strati, bella piena zeppa di roba? Hai voglia, hai voglia. Le dita così si allenano, diciamolo.

puntata da Gianluca Grignani su Radio Selene. E allora continuiamo con i messaggi di oggi. Qual è il vostro sport preferito? Io leggo Flavia da Vieste che mi dice: io faccio orienteering nei boschi, quindi mappe, sentieri, punti da trovare e mi perdo sempre, ma mi diverto. Guarda, tu Flavia sei proprio nella categoria avventura, altro che divano. Anch'io comunque non a caso ho fatto questo sport molto tempo fa e l'ho amato, soprattutto per il lavoro di squadra. Poi in realtà sarebbe bello rifare questa esperienza, grazie, mi hai dato davvero un bello spunto. Vedi, la radio serve anche a questo, dare idee anche a noi speaker.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come state? Io vi immagino con un bel cocco in mano sdraiati, che sia alle Maldive o sul Gargano, vi rilassate e noi intanto vi accompagniamo in questo pomeriggio con la nostra musica. Adesso Colombina, Mary Forest, poi Safe con Buona Domenica.

Domenica Saif che ci fa ballare quest'estate, ma adesso arriva un classico del 2004, Somewhere Only We Know dei Keen. E il bello è che quel posto di cui tanto cantano non esiste davvero, perché la band ha sempre detto che è un luogo metaforico dove magari torniamo quando abbiamo bisogno di respirare, di ritrovarci. E forse questo posto lo conosciamo solo noi. E pensare che questo brano è nato quando i Keen suonavano ancora in pub minuscoli, non li conosceva nessuno, ma questa è una delle prime canzoni che hanno scritto insieme, non solo. È stata registrata in una sola volta. Ecco, vedete, quando una canzone arriva al momento giusto ed è perfetta così com'è, e si sente come se si sente. I Keen su Radio Selene, questa è Somewhere Only We Know.